la missione da portare avanti mai. Se poi non mi ricordo neanche più che faccio.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Mi sento

0: più niente.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Radio. Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Oh,

0: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
3: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e i cieli sereni che domineranno la scena su tutta l'Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
3: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduta.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
12: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 22 giugno 2026. Lieto fine per le sorelline. Sono state ritrovate Sara e Alisia. Erano formi a casa di uno zio. Stanno bene le sorelline. È tornato l'intervento delle autorità che hanno riportato e riporteranno le due bambine in una struttura protetta. Il caso comunque non è chiuso. L'italiano lo libera, la sua Libia lo condanna. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di gabbio il generale libico Osama al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti attraverso il coinvolgimento in torture e trattamenti degradanti del principale carcere della capitale. Al-Masri, ricercato dalla Corte Penale Internazionale, era stato fermato in Italia, poi rilasciato e rimpatriato in Libia con un volo di Stato, quindi pagato dagli italiani, nel 2025, sottraendolo al mandato di arresto. Nuovi attacchi di Trump all'Italia e alla NATO. Nel mirino del tycoon resta soprattutto la Meloni. La guerra Stati Uniti-Iran, proseguono le trattative in Svizzera per arrivare ad un accordo, grande lavoro positivo dei mediatori. Resta invece in alto mare la trattativa per la pace tra Russia ed Ucraina. Il mondo guarda al passato e ricorda la Brexit. L'economia della Gran Bretagna non ha beneficato dall'uscita dell'Unione Europea. Ridotti il PIL, gli investimenti, l'occupazione, la produttività. E ci sono voci su possibili dimissioni del Premier Starmer. Il Papa ricorda che il mondo ha bisogno di pace e di speranza. All'Angelus il Santo Padre ha detto rispondere all'odio con l'amore. Sui rifugiati aggiunge nessuno li ignori. In Francia cercano la droga, trovano un Picasso, il dipinto scoperto durante una perquisizione. Nel Regno Unito dunque Keir Starmer verso le dimissioni, dicono gli esperti di politica, forse già quest'oggi è. Rieccoli, dicono Luigino Berlusconi e Federica Fumagalli. Siamo in Sardegna in vacanza, lei sfoggia il pancione, dice lui, e lei dice Luigino aspetta che l'arrivo della cicogna. Il terzo

0: Figlio dopo Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. Si parla, dicono gli esperti, di una femminuccia. Lo sport, il motociclismo, Marc Márquez trionfa a Brno, lo spagnolo stacca Ogura e Bagnaia e Bezzecchi è stato squalificato per uno schiaffo a un commissario. Martin nono nel mondiale, Jorge ora è a meno 8 da Bezzecchi. Nella scherma europea in Francia, fiorettisti oro nel conto delle medaglie. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Ai mondiali tra i risultati vincono Egitto e Spagna, pari Uruguay con Capoverde tra Belgio e Iran, e oggi c'è l'Argentina di Messi contro l'Austria. Il calcio italiano si appresta a scegliere la sua nuova guida. La corsa per la Cadrega è tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, sulla 1 Milano-Napoli nel Lazio, traffico rallentato tra Valmontone e il Bivio 1, diramazione Roma Sud, traffico intenso in direzione Milano. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, ci sono lavori di manutenzione dopo Torre Sant'Anna e prima dell'incrocio di Augusta, direzione incrocio Siracusa. Sulla 19 Palermo-Catania c'è una frana sullo svincolo Ponte 5 Archi, direzione Catania. In Sardegna, sulla statale 295 di Arizzo, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo la stazione di Desulo Tonara e prima di Gadoni, direzione Casa Cantoniera Ortuabis. Sempre in Sardegna ci sono lavori e quindi dei rallentamenti possibili sulla statale 128 Centrale Sarda dopo Barrali e prima dell'incrocio di Mandas. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa, lavori di manutenzione prima dell'allacciamento Sicignano Potenza e dopo area di servizio Campania, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Lombardia, sulla statale 9 via Emilia, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Melegnano, strada provinciale 39 bis e l'incrocio di San Giuliano Milanese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai colpi di sonno mentre sei alla guida.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Tenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors ad aprire questa settimana. Buongiorno.
1: Buongiorno piccolini.
0: Buongiorno, buon inizio di settimana, buon lunedì. È lunedì 22 giugno.
1: E siamo ormai iniziata l'estate da ieri.
0: Sì, 37, 38, 39 gradi.
1: Anzi, vogliamo facciamo un giro meteo?
0: Ci stavo pensando, sì.
1: Un giro meteo per capire già quest'ora che gradi ci sono dalle vostre parti.
0: Giro meteo.
1: Con un SMS WhatsApp o WhatsApp indicateci i gradi appunto delle vostre parti al 331 995 0095. Se riuscite anche mandateci anche una foto del cruscotto della vostra auto.
0: Sì, dai, cruscottiamoci. Ce ne sono parecchi di gradi.
1: E poi questa è la settimana del Radio Italia Live, il concerto domenica sera.
0: Certo.
1: A Palermo
0: saremo lì 28 giugno.
1: Certo,
0: non vediamo l'ora.
1: Al Foro Italico. Salutiamo Max Pierucci e Antonio Larizza in regia.
0: Larizza,
1: ci state già comunque già scrivendo in tanti. Buongiorno Cicci,
2: continuate a farlo. Buongiorno a tutti, oggi è San Paolino da Nola.
1: Sì.
2: E adesso Roberto, tu hai una bella citazione per aprire alla grande
1: oggi
2: questa
1: sono
2: settimana.
1: Partito. Voglio partire questa settimana, parto molto alto con Eraclito.
0: Eraclito.
1: Con una frase di Eraclito che dice: la via in salita e la via in discesa sono un'unica via.
0: Vero? Quando Radio Italia sono musica italiana, sono le 7:01.
3: Ciao piccolini.

0: quando arriva lui e riempie gli stadi.
1: Grande successo nella sua Genova al Ferraris.
0: C'era anche Ambro.
1: Sì, questa domenica Olly e Giuli.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Arriverà l'amore, Emma, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Oh, yes. Ciao, un caldo buongiorno da Lucia di Brugherio, in coda verso l'ufficio.

0: da Brugherio, qui vicino praticamente.
1: Sì, insomma. Sì, qua dietro.
0: Qua dietro.
1: Abbastanza dietro. Buona giornata, caldo, e buon lavoro.
0: Un caldo buongiorno.
2: Caldo.
0: Fa caldo.
2: Che caldo.
0: Quindi, andiamo a fare un giro meteo, andiamo a vedere che gradi ci sono in giro per l'Italia.
1: Giro meteo.
0: 331-995-0095. Matteo, ciao piccolini, a Inzago ci sono 25 gradi.
1: Però. Andrea da Roma ci ha mandato la foto del suo cruscotto, ci stiamo cruscottiamoci, 24 gradi, ciao Andrea.
0: Giuseppe da Vittoria, provincia di Ragusa, 27 gradi, buon inizio settimana.
1: Silvia da Cagliari, buongiorno, 26 gradi alle 7 del mattino, buon inizio di settimana da Silvia anche a te.
0: Buongiorno, sono Francesca da Pertegada, sto andando a lavorare a Udine e il termometro registra 25 gradi.
1: Silvia da Genova, 27 gradi, un abbraccio anche a te Silvia.
0: Dai, io direi che al momento i gradi sono ancora sostenibili.
1: Beh, insomma.
0: Però considerando che siamo alle 7 del mattino, vabbè.
1: Chissà.
0: Ce la possiamo fare, dai.
1: Sì, forse ce la facciamo.
0: Dai, dai, che ce la facciamo.
1: Ce la facciamo.
3: Disco Italia è Cabana di Rama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Non ti scordar mai di me, Giusy Ferreri. A Radio Italia, solo musica italiana, Giro Meteo.
1: Giro Meteo, sì.
0: Roberto da Varedo, Monza Brianza, 30 gradi. E vai, abbiamo toccato i 30 gradi.
1: Ciao Roberto, Vincenza da Napoli, 26 gradi sul suo cruscotto.
0: Sì, Raffaella da Firenze, 22 gradi.
1: Tommaso da Tortona, ci sono 25 gradi e sono le 7.
0: Salvatore, buongiorno, qui a Palermo, 27 gradi, ci vediamo giorno 28.
1: Ci vediamo, Salvatore, mi raccomando. Buongiorno da Mauro, Civitavecchia, 25,5 gradi.
0: Per la precisione.
1: Sì.
0: Va bene, continuate.
2: Sono

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
6: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
10: Ma su Idealista?
11: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
12: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

0: Forza Nostra, Gaia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che bello sentire le vostre voci così rinfrescanti come l'aria condizionata a palla.
0: Cristiano Malgioglio, attento che ti puoi beccare un accidente se tieni l'aria condizionata troppo alta, eh?
1: Ma no, adoro ballando, cantando, danzando, sognando. Che meraviglia!
0: Sì. Bene, Cristiano, sappiamo che per quest'estate hai un nuovo brano, ma come mai si titola Amore di contrabbando?
1: Beh, per chi pensa, tesoro, che io una volta mi ero innamorato di un contrabbandiere svizzero che per amore superava di notte le montagne al confine per portarmi il cioccolato, quello nero fondente, però.
0: E poi è finito l'amore?
1: No, è che una notte scalando una montagna si è addormentato ed è morto assiderato.
0: Ma no!
1: Ma sì, è per lui che io ho scritto Gelato al cioccolato, Antonia.
0: Ma no, poverino, ma dai. Ma senti, come mai questa scelta di interpretare un cartomante?
1: Sì.
0: Abbiamo visto nel video.
1: Ma perché, vedi, amoruccio mio caro, perché ho rivisto il film Ghost.
0: Sì, Whoopi Goldberg interpretava.
1: Sì, infatti, volevo fare appunto come Whoopi Goldberg, che faceva la cartomante e parlava con i fantasmi, no? E io volevo parlare con il fantasma del contrabbandiere.
0: Ah, e ce l'hai fatta?
1: Sì, guarda, è venuto a trovarmi una volta, mi è arrivato da dietro mentre facevo un vaso con l'argilla.
0: Sì, come nel film.
1: Sì, ma l'ho mandato a quel paese.
0: E come mai?
1: Era tornato solo per chiedermi i diritti di gelato al cioccolato. Adoro.
0: Ma non è vero, poi per favore. Ciao Cristiano.
1: Ciao Antonia. Ciao cara.
0: Vabbè. A Wonderful World, Zucchero, Radio Italia, solo musica italiana.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, Hard Italia, sono musica italiana.
1: Facciamo un giro meteo internazionale, perché ci stanno arrivando anche da tutto il mondo i vostri
0: proprio
1: gradi.
0: Così.
1: Vediamo un po' che gradi ci sono a Lugano, per esempio. Daniele da Lugano, 25 gradi, saluti.
0: Ciao Eleonora dalla Germania, da me qui in Germania ci sono 20 gradi alle 7:40 del mattino.
1: Poi Gino dal Belgio, 21 gradi.
0: E Giuseppe, sì, da Canberra, Australia, ci sono 10,5 gradi alle 3:40 del pomeriggio, quindi 15:40,
1: perché,
0: incredibile.
1: Perché di là, perché siamo nell'emisfero australe, è inverno. Quindi
0: è inverno.
1: Ci sta.
0: Si sta bene.
1: Pensiamo a Giuseppe da Canberra in Australia, se vogliamo sentire un po' di fresco.
0: Ecco.
1: Va bene.
0: Ciao Giuseppe.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
4: Caffè Lollo.
3: Intenso, cremoso.
4: Il perfetto espresso napoletano.
3: Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Ma che male, di nuovo la schiena.
14: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
13: No, solo troppo tempo seduto.
14: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
13: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
16: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio!
18: Il supermercato è in chiusura!
19: Abbiamo dimenticato l'acqua!
20: Vado io!
21: Sì, ma leggera, eh?
22: Poco poco sodio, mi raccomando!
21: Sì, però anche per i più piccoli!
20: Quindi, acqua Eva per tutti?
23: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
24: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato un chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana. In Giappone esiste un'arte che è diventata una vera e propria filosofia creativa, la creazione dei chindogu. I chindogu sono letteralmente dei gadget inutili, diciamolo. E ce ne parla un esperto di questa arte giapponese, il signor
2: Creato Fuffamoto.
1: Oh, sì. Buongiorno, signor Fuffamoto.
2: Buongiorno.
1: Ci può fare qualche esempio di chindogu, ossia di gadget inutili?
2: Oh, sì. Esempio di chindogu è bacchette con mini ventilatore per l'affreddare i noodles.
1: I noodles.
2: I noodles. Oppure occhiali con piccoli imbuti per mettere collini.
1: No, com'è?
2: Ma sì, ma anche ombrellino attaccato a fotocamera per proteggerla da pioggia.
1: Vabbè, ma com'è nata l'idea del chindogu?
2: Oh, idea è semplice, ma anche paradossale. Creare oggetti che risolvono problemi reali nel modo più scomodo, assurdo e poco pratico possibile.
1: Oh, ma poi alla fine funzionano questi gadget?
2: In teoria funzionano, ma nella pratica spesso finiscono per complicare ancora di più situazione invece di semplificarlo.
1: Vabbè, ma allora che senso ha questa cosa?
2: Ma perché dietro questi oggetti c'è però idea interessante.
1: Qual è?
2: Non tutto deve per forza essere efficiente o utile per avere valore. E anche le invenzioni inutili possono essere un modo per esercitare creatività e immaginazione.
1: Va bene, noi la ringraziamo e la salutiamo, signor Fuffamoto.
2: Grazie.
1: Una curiosità, come è arrivato qui dal Giappone?
2: Oh, con monopattino.
1: No, come con monopattino?
2: Oh, sì, è mia invenzione. È monopattino con gambe di manichino che danno spinta a posto mio.
1: Ma sì, ma manca un monopattino elettrico, ma così è proprio inutile, scusi, eh.
2: Certo, se non essere inutile, non essere chindogu.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera fatti progressi significativi, dice Aracci, ma pesano le minacce di Trump e Netanyahu assicura l'esercito resterà nel sud del Libano. Ancora un attacco di Trump all'Italia e agli alleati, miliardi spesi e non ci sono a difenderci dopo il bagno di folla con gli alpini. La Premier non replica, siamo alleati non sudditi, dice Tajani. Droni di Kiev in Crimea, 5 le vittime, colpiti impianti petroliferi a Mosca, respinge una serie di attacchi e riapre gli aeroporti. Per Zelensky la Russia sta preparando una dura offensiva. Stanno bene, sono state trasferite in una struttura protetta le due sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, erano a Formia a casa di un parente, indaga la procura. Strage di giovani sulle strade nel fine settimana ed è piantonata ogni guardia al 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, tutte minorenni le tre vittime, dramma a Torino. Una donna strangola la figlia 13enne e poi si toglie la vita impiccandosi, i corpi ritrovati dalla sorella maggiore che poi è stata ricoverata in stato di shock. L'anticiclone africano non allenta la presa, temperature roventi e notti tropicali destinate a durare a lungo tra venerdì e sabato, nuovo picco, emergenza caldo anche oltre Alpe. Mondiali, poker della Spagna con l'Arabia Saudita, l'Egitto batte la Nuova Zelanda, partì tra Belgio e Iran, pari tra Belgio, Iran e Uruguay, Capoverde per la MotoGP.

0: nella Repubblica Ceca trionfa Marquez.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Piemonte sulla statale 338 di Mongrando, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Zubiena e prima di Bollengo, strada statale 228 del lago di Viverone. In Sicilia sulla A29 Palermo Mazara del Vallo, lavori di manutenzione dopo Capaci, Isola delle Femmine e prima dello svincolo Villa Grazia di Carini, direzione Mazara del Vallo. Nel Molise, statale 157 della Valle del Biferno, lavori di manutenzione dopo Palata, statale 483 Termolese e prima dell'incrocio di Montenero. In Umbria, statale 3 via Flaminia, ci sono dei materiali dispersi sull'incrocio Campello Clitunno, direzione incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. In Toscana, sulla statale 66 Pistoiese, traffico bloccato sull'incrocio Passo di Oppio. In Puglia, sulla statale 89 Garganica, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Masseria e Pariti, statale 159 delle Saline e prima dell'incrocio Foggia, tangenziale di Foggia, in direzione incrocio Foggia, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam, bam bambina. Bambina. Elettra Lamborghini che sarà con noi a Palermo domenica.
2: Certo, meno 6.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica.

0: Live in Italia domenica 28 giugno a Palermo al Foro Italico.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Cabbani, Irama, Elettra Lamborghini, come dicevamo, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J.
0: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio e video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E vivrà anche sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40.
0: C'è anche un hashtag ufficiale che Rilive, scritto così, si pronuncia Rilive. Trovate tutte le info sul nostro sito radioitalia.it. Lui è stato con noi a Milano.
1: Era a Milano.
0: In Piazza Duomo.
1: Sì.
0: E questo è il suo nuovo singolo, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: L'amore si odia, Noemi e Fiorella Mannoia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno da Pozzallo e buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno, yeah!

0: Nick da Pozzallo in Sicilia, che bello!
1: Sì, sentivamo le onde del mare, sì, in sottofondo. Ciao, bello, carissimo! Bello. Buona settimana, buon mare, buon lavoro, buon tutto.
0: Dalla Sicilia alla Puglia.
1: Sì.
0: Niente più solo ruote di focaccia o assaggi di sgagliozze, panzerotti e orecchiette. A Bari la nuova tendenza gastronomica si chiama calzone di cipolle. Per farlo conoscere anche a chi non è del posto, il sindaco della città ha voluto offrire un piccolo assaggio ai fan accampati fuori dallo stadio San Nicola per le due date del tour negli stadi di Vasco Rossi, il 18 e 19 giugno, di cui anche Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale.
1: Molti di loro arrivavano da tutta Italia e anche dall'estero, come la Svizzera, e pur di non perdere il live avevano dormito in tenda davanti allo stadio. In attesa dell'apertura dei cancelli, i fan del comandante hanno così ricevuto questo omaggio gastronomico molto apprezzato.
0: Sì, il calzone di cipolle.
1: Che buono!
0: Cari piccolini.
1: Buonissimo.
0: Adesso vogliamo chiedervi: quale specialità della vostra città fareste assaggiare a chi non è del posto? Dai, fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp.
1: Come sempre al 331 995 0095.

0: Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
5: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
4: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
5: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
4: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Un'avventura, Lucio Battisti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì.
0: Vi stiamo chiedendo quale specialità della vostra città fareste assaggiare a chi non è del posto. Ci sta arrivando di tutto, poi a quest'ora ci scatena... già a quest'ora, voglio dire.
1: Vabbè. Ci viene fame.
0: Sì, ci viene fame.
1: Beh.
0: Buongiorno piccolini, sono Laura da Firenze, sicuramente un bel panino con il lampredotto. Buonissimo, buonissimo.
1: Molto buono. Lisa da Torino, buongiorno piccolini, che ne dite di un bel gianduiotto gigante?
0: Certo.
1: Anche.
0: Buongiorno, sono Rachele da Palermo, io farei assaggiare cannolo, cassata, pane panelle, pane cameusa. Ciao, ci vediamo domenica, Radio Italia.
1: A domenica, sì, ma non vale, qua ci state davvero facendo venire l'acquolina in bocca. Carla da Lusciano, buongiorno, sicuramente la mozzarella di bufala, un prodotto DOC.
0: Che
1: un
0: meraviglia.
1: Abbraccio anche a te, Carla, che buona.
0: Io che sono della Sardegna, alle persone farei assaggiare il formaggio con i vermi, sì, chiamato da noi Caso Marzu, oppure Caso Vriaziu.
1: Milena da Fiumicino, e ha ragione. Non puoi andare via da Roma se non hai mangiato la vera matriciana. Milena,
0: che meraviglia.
1: Sì.
0: Continuate a scrivere al 331 995 0095.
1: Sono Antonino, voglio
0: ecco. Perdono, Tiziano Ferro con Lazza.

0: La tua canzone Coez, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho fame, ragazzi.
0: Le specialità della vostra città che fareste assaggiare a chi non è del posto. 331-995-0095. Buongiorno, sono Elisa da Reggio Emilia. A chi viene nella mia città farei assaggiare il nostro erbazzone. Ciao Radio Italia.
2: Ciao, ma tu la conoscevi questa specialità che si chiama Gattafin?
0: Non l'ho ancora assaggiata, no.
2: Io no. Allora, questa Gattafin è una specialità originaria del mio paese di Levanto, a base di erbette di campo con uova, formaggio racchiusi in un guscio di pasta e fritti, buonissimi, soprattutto quelli fatti da mia suocera Cristina da Levanto.
0: Buongiorno Radio Italia, buon inizio settimana per tutti, sono Nadia di Castelli Calepio, ma sono friulana e farei assaggiare, come ho fatto anche con i nuovi amici qua in Lombardia, il frico, che è una pietanza di formaggio, patate e cipolla. In Friuli è una pietanza.

0: dei poveri contadini ed ora è diventato un piatto prelibato.
1: Frico.
0: Questo l'ho assaggiato,
1: sì,
0: buono.
1: Io no, però lo assaggerò. Buongiorno, sono Giulia e sono ad Alicudi. Mi piacerebbe fare assaggiare tante cose che produco direttamente sul posto. Una delle tante specialità è upani kunsatu, pane di grano con lievitazione madre, ripieni di sapori dell'isola, cioè caperi, melanzane, zucchine, pomodori, cipolla, olive nere, lattuga, origano, tutto infornato e mangiato caldo. Ma che buono!
0: Andiamo ad Alicudi.
1: Upani kunsatu.
0: Prendiamo, non so, la barca di Mario e andiamo ad Alicudi.
1: E andiamo con Mario, vai. Anche con Francesco. Francesco, vai.
2: Tutti. Nove buone, nove solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Quando ci fa sentire

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
14: Jerry Calà per Seat prima...
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su...

0: seatitalia.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino, Ernia, Radio Italia, solo musica italiana. E
2: è arrivata Paoletta.
1: È arrivata Paoletta.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
3: È incredibile attraversare tanti microclimi differenti nell'arco di pochi metri all'interno della radio. Succede, ma in tantissimi ambienti, no? Che entri in
1: vero.
3: Una stanza fa caldissimo, in un'altra freddissimo. Sì, è sì. Difficile destreggiarsi in questi giorni.
2: Sì. Sembra l'acquario di Genova, più o meno.
3: Quasi. È complicato, siamo complicato per tutti, ma uniti ce la faremo.
2: Sì, ce la possiamo fare, sì.
3: Sono pronta. Uniti.
2: Paoletta prontissima con voi fino alle 12 qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo e ringraziamo in regia Max Pierucci, Antonio Larizza. Arrivederci Cicci.
4: Arrivederci e a risentirci domani. Grazie come sempre, cari piccolini, per tutto il vostro affetto. Ricambiamo di cuore. Roberto, ci lasci con...
5: Con le parole di Eraclito. La via in salita e la via in discesa sono un'unica via.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Stanno bene le due sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, erano informi a casa di un parente, tra i fermati per sequestro, tra loro anche la madre delle piccole. I colloqui Stati Uniti, Iran e Svizzera fatti progressi significativi, dice il ministro degli esteri di Teheran, ma pesano le minacce di Trump e Netanyahu assicura l'esercito resterà nel sud del Libano. Ancora un attacco di Trump all'Italia e agli alleati, miliardi spesi e non ci sono a difenderci, dopo il bagno di folla con gli alpini la premier non replica, siamo alleati non sudditi, dice Tajani. Droni di Kiev in Crimea, 5 morti, colpiti impianti petroliferi, cancellato un'intera famiglia, assumi vittime anche a Zaporizhzhia e Odessa, per Zelensky la Russia prepara una dura offensiva. Strage di giovani sulle strade nel fine settimana, trasferito a San Vittore il 18enne alla guida dell'auto, finito in un canale a Senago, tutti minorenni, le 3 vittime. L'anticiclone africano non allenta la presa, temperature roventi e notti tropicali destinate a durare a lungo, tra venerdì e sabato un nuovo picco. Mondiali poker della Spagna con l'Arabia Saudita, l'Egitto batte la Nuova Zelanda, pari tra Belgio e Iran e Uruguay Capoverde, per la MotoGP in Repubblica Ceca trionfa Marquez. Il tournée in tutta Italia con il suo nuovo spettacolo, Enrico Brignano si racconta stories dagli esordi al successo, passando per l'amore per il teatro. Appuntamento alle 21 su Sky TG24.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Oggi lunedì 22 giugno 2026 ed è San Paolino da Nola. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle per questo lunedì. Ariete. La settimana inizierà con una giornata un po' troppo calma che forse vi gioverà a passare senza formulare grandi progetti. Sarà utile discutere con la persona amata su alcuni particolari della vostra vita in comune che ultimamente sono pesanti come macigni. Toro. Siate più altruisti, non pensate solo a voi stessi, curando soltanto i vostri interessi, potreste danneggiare le persone vicine. Belle soddisfazioni si annunciano in molti settori della vostra vita, ma certi rapporti hanno bisogno di essere impostati un po' meglio. Gemelli. Se davvero vi interessa una persona, smettete di deliziarvi delle vostre fantasie e fateglielo capire con segni tangibili. In caso contrario, smettete di stuzzicarla per pura civetteria. Se non sapete decidervi, chiudete gli occhi e lasciatevi andare. Cancro. Con il sole che oggi entra nel vostro segno, sarà saggio prendere gli accorgimenti necessari per consolidare un accordo proficuo. Una nube passeggera potrà improvvisamente offuscare l'orizzonte di coppia, ma un po' di tenerezza rimedierà a tutto in breve tempo. Leone. Venere oggi sarà favorevole e appoggerà ogni vostra iniziativa. Di ottimo umore saprete sorridere a tutto e a tutti e offrirete il vostro aiuto a chiunque ve lo chiederà. La serata di inizio estate sarà divertente, la passerete in compagnia di vecchi amici. Vergine. Oggi tutto procederà splendidamente sotto il profilo professionale. Questo lunedì vi è favorevole e vi consente di esprimervi al meglio. In amore non vi mancheranno le occasioni, anche se forse vi sentirete un po' lontani da una piena realizzazione affettiva. Bilancia. Se avete una dolce metà, fate di tutto per stupirla, ve ne sarà riconoscente. Se ancora siete single, datevi da fare e smettetela di trovare difetti e mancanze in tutte le persone che vi circondano, altrimenti per voi l'amore sarà solo un sogno irraggiungibile. Scorpione. La distrazione sarà un ostacolo da tenere a bada per evitare che le vostre risorse migliori passino in secondo piano. Una persona vicina si aspetterà comprensione e disponibilità, occupandovi dei suoi problemi, i vostri vi sembreranno meno importanti. Sagittario. Oggi, con la luna in trigono, l'umore sarà particolarmente luminoso. Lavoro e amore continuano a regalarvi soddisfazioni, ma non date tutto per scontato. Se vi abituerete a vedere ogni situazione con troppo ottimismo, rischierete qualche delusione. Capricorno. La luna propone un umore instabile che potrebbe compromettere la buona armonia familiare. Affrontate le difficoltà con calma e buon senso. Per quanto riguarda la sfera dell'amore, dipenderà solo da voi ottenere quello che volete. Gli astri sono favorevoli. Acquario. Impegni professionali e sfera privata saranno oggi incompatibili, ma affermando il principio che la libertà è sovrana, ognuno potrà fare ciò che vuole. Benino l'amore, pur con qualche scintilla dovuta ai contrasti lunari. Non idealizzate troppo la vostra dolce metà. Pesci. Oggi dovrete avere le idee chiare e non lasciarvi distrarre dalle inezie. Il denaro potrà aiutarvi a risolvere un piccolo problema. La vita di relazione migliorerà, specie se vi sarà un clima di completa fiducia e complicità con il partner. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, subito la frase della canzone misteriosa. Inutile parlare, sai, non capiresti mai. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti da Paoletta, buongiorno Antonio. L'atmosfera è rovente, lo sappiamo molto bene. Durante

questo fine settimana, fortunati quelli che si sono trovati al mare, che sono andati al mare, che si sono tuffati. È facile desiderare immergersi nell'acqua fresca da qualche parte in queste ore. E a proposito di acqua fresca, ma come sta il nostro mare? Come si classifica? Come è messo? C'è l'Agenzia Europea dell'Ambiente che ha pubblicato questo interessante nuovo rapporto sulle acque proprio di balneazione e comprende tutte le acque balneabili di mari, fiumi, laghi di tutta Europa. Le notizie sono buone, perché le acque di balneazione di tutta Europa sono tra le più pulite al mondo e il 96% rispetta gli standard di qualità minimi, quindi siamo messi molto bene. E le acque più pulite in assoluto si trovano a Cipro. Il 100% dei siti monitorati sono stati giudicati eccellenti e completamente liberi da batteri dannosi per l'uomo, quindi Cipro al numero uno. Poi al secondo posto si è piazzata la Grecia con il 97%, al terzo posto la Bulgaria, sotto appena di qualche decimale, quindi sono lì, quindi Cipro, Grecia, Bulgaria quasi allo stesso posto. E quindi l'Italia dov'è? L'Italia ha sfiorato il 90%, quindi ha ottenuto questo ottavo posto più che dignitoso su quasi 30 paesi presi in considerazione, esattamente 29. Quindi ovunque si vada a fare il bagno in Europa possiamo stare tranquilli. E ripeto, beati quelli che oggi si potranno permettere un bel bagnetto. Chissà come siete messi, dove siete, se desiderate questo bagno, se lo farete davvero. 331 995 00 95 40, quale sarà il vostro bagno ristoratore oggi? E partiamo anche con la canzone di Tananai, quella che si chiama Booster.

0: Banana, i Booster su Radio Italia, solo musica italiana, e con l'arrivo dell'estate cresce la voglia di partire e vivere nuove avventure. C'è chi prepara la valigia settimane prima e chi decide di partire all'ultimo minuto. E tu come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? L'ampia gamma di valigie RV Roncato unisce design italiano, affidabilità e resistenza per seguirti ovunque, dalla partenza al ritorno. Allora scegli quella giusta per te, perché il piacere del viaggio non è solo arrivare a destinazione, ma vivere ogni momento lungo il percorso. RV Roncato, go for the pleasure. Scegli la tua valigia in store o su roncato.com.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto via con me.
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
10: No, ho solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: C'è un momento preciso.

in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Proprio di questo parlavamo, di Mediterraneo, non solo, comunque del mare in Europa. Mango su Radio Italia, solo musica italiana, e un po' dei vostri messaggi misti. Ad esempio c'è Jenny da Milano, immagino la tua preoccupazione, perché dice: mia figlia Rossella oggi deve fare un esame difficile a Milano. Ti abbraccio Jenny, perché per lei sarà difficile, però lo è anche per te che sei una mamma, così come tutte le mamme e i genitori in generale che hanno i figli sotto sopra per gli esami in questo periodo. Poi Matilda, Carlotta, Luisa e Simo stanno andando a Celle Ligure per un giorno e così in questo modo si rinfrescheranno. Parlavamo del rinfresco che si cercherà oggi, di questo bagno, dove lo si farà. E questo è un messaggio che fa proprio sognare. C'è dalla Sardegna Maurizio, esattamente da Oristano, che dice: oggi farò la doccia in realtà dopo una mattinata di lavoro in furgone, in compenso il mare me lo sono goduto ieri dal mattino fino all'ora di cena, perché abbiamo anche cenato in spiaggia all'imbrunire. Ma che bello, fino alla fine, tutto il giorno. E poi ancora dalla Sardegna Silvia da Iglesias dice: qui siamo già a 30 gradi e stiamo volando al mare e non vediamo l'ora di incontrarti per il tuo cammino di minerario di Santa Barbara. Ah, certo che lo farò ancora, devo continuarlo, è un cammino molto lungo, lo sto facendo a rate, che era più o meno quello che volevo fare con quello del Lago Maggiore questo weekend. Qualcuno mi chiede: Lumi, ma sei sparita, tu racconti tutto sui social. In realtà ho mollato il colpo, perché non è un cammino ufficiale ancora, ci sono delle difficoltà, non ci sono le convenzioni, insomma io sono abituata a fare quelli già pronti e così era un po' troppo difficile. In più il caldo, devo dire che ha motivato largamente la mia decisione di mollare il colpo e andarmene a casa un po' più al fresco. Ci sarà tempo per rifarlo quando sarà meglio organizzato. E ora c'è la canzone nuova per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade. Sì, ho partecipato al video con altri conduttori di altre radio ed è stata una bellissima esperienza.

mio di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare anche Serena Brancale e ha, diciamo che ha postato una foto infuocata su Instagram, era molto bella, è molto bella Serena Brancale in bikini mentre addenta un frutto, un fico, e con questo accompagnato questo scatto dall'espressione in pugliese ugibiller, spero di aver pronunciato in modo giusto, che vuol dire la baldoria, la baraonda, il caos, quello bello delle feste, quello dove ci si diverte. E si riferiva all'ultima data del suo sacro tour, che si terrà il 3 ottobre a casa sua proprio, cioè al Pala Florio di Bari, e ha scritto: vi sto preparando le sorprese più belle, però tanto Serena, noi ci vediamo prima perché la avremo con noi domenica. Questa domenica finalmente lo possiamo dire, manca meno di una settimana, sarà con noi al Radio Italia Live il concerto a Palermo. L'ascoltiamo anche insieme a Merck & Cremont, The Colors, Partenope.

0: Penope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Quanto è bello poter riconoscere delle volte di aver sbagliato e di poter chiedere scusa. È quello che viene fuori da un messaggio di Lisa da Torino, che fa i complimenti e chiede scusa a suo figlio Luca perché anni fa aveva deciso di non continuare con gli studi ed era andata a lavorare in una di quelle catene di ristoranti, diciamo, e lei non aveva fiducia in Luca, diciamo, ma non sai manco apparecchiare la tavola. Ebbene, ieri è stato promosso direttore e c'è tutta la gioia della mamma, suppongo anche del figlio, e soprattutto queste scuse per Luca saranno importantissime, e ovviamente anche complimenti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusione.

0: Lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
0: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
2: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Ma che male, di nuovo la schiena.
14: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
13: No, solo troppo tempo seduta.
14: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
13: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Non vivo più senza te, Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana. E aumentano sempre di più ogni anno gli italiani che scelgono di fare le vacanze non più ad agosto ma in altri momenti, A per una questione economica e B anche per evitare le folle esagerate. E sono tanti anche i messaggi che cambiano tono, passiamo da quelli che si lamentano per il caldo e ho chiuso in ufficio e invece quelli che finalmente sono andati in vacanza. Serena ad esempio, che racconta di essere in camper con il marito Samuele e il figlio Gabriele in Sicilia e stanno lasciando Agrigento, raggiungeranno Villa Armerina, poi direzione Etna, insomma in camper vanno dove vogliono, si spostano e si respira l'atmosfera vacanziera, si sente che stanno bene, questo consola. Elena che ci augura buona giornata da una Sardegna rovente, già a quest'ora ci sono 32 gradi e lei in vacanza non è. E poi ancora c'è chi mi manda, oggi è proprio una mattinata varia, un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so perché ha dimenticato di firmarsi, mi manda una foto delle vongole meravigliose di Chioggia. Ma dimmi dove posso comprarle oltre a mandarmi la foto, perché mi fa venire una voglia terribile di linguine con quelle vongole bellissime. Apprezzo la foto ma ho bisogno di concretezza per te, per tutti. Adesso ascoltiamo una madame che sarà molto impegnata in questi giorni perché sta facendo le prove per il tour estivo e certamente avrà aggiunto in scaletta questa canzone che è nuova e che si chiama Mama non mama.

0: Mamma non mamma, la nuova canzone di Madame su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon lunedì 22 giugno 2026. Siamo famigliuole e o imprenditori. I soldi li facciamo tirare fuori. Rivela l'ABI, l'Associazione delle Banche, c'è una crescita altissima dei prestiti a gente e a imprese. Più 3,9% globalmente, ai massimi dal 2022. A maggio nuovi incrementi molto consistenti per le famiglie, più 2,6%, per le imprese più 3,1%. Oh, questi soldi non sono legali, vanno restituiti. Mattarella, nel 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, ha ringraziato donne e uomini del corpo. La Repubblica è grata a loro, ha detto il capo dello Stato. E il Papa all'Angelus ha ricordato che bisogna rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza. Sui rifugiati celebrati ieri dice: nessuno li ignori, le celebrazioni vanno fatte tutti i giorni. Tajani, ministro degli esteri, precisa: i rapporti con gli Stati Uniti restano solidi, ha detto il vicepresidente dopo il nuovo attacco di Trump alla Meloni. Il Trump non si ferma proprio, perché nuovi attacchi del tycoon all'Italia e alla NATO. Nel mirino di Trump resta la presidente del Consiglio italiana. La guerra Stati Uniti-Iran, continuano le trattative in Svizzera per arrivare ad un accordo. I mediatori lavorano con un lavoro incessante. È anche molto importante, anche redditizio, visto che la trattativa, nonostante tutto, va avanti. E invece in fase di stallo la situazione, diciamo pure in alto mare, tra Russia ed Ucraina. Il lieto fine per le sorelline: sono state ritrovate Sara e Alisia, erano a Formia, a casa di uno zio. Stanno bene e torneranno in una struttura protetta, meglio lì. Il caso comunque non è chiuso e non si escludono colpi di scena. A Parigi un dipinto di Pablo Picasso è stato scoperto dalla polizia francese durante una perquisizione antidroga in una casa della capitale francese. In Scozia un 36enne è stato incriminato a seguito di violenti attacchi islamofobi che hanno causato il ferimento di almeno 5 persone. Altri episodi di gravissima intolleranza e che preoccupano soprattutto in questo periodo. Dice Alba Parietti: io sono commossa e sono molto addolorata e preoccupata per i giovani di oggi, perché loro vogliono garantito il diritto allo studio. Non ci sono fazioni politiche, studiare è un diritto sancito dalla Costituzione. Alba, grazie di averlo ricordato. Lo sport e il calcio italiano si appresta a scegliere la sua guida, la cadrega per l'Empalio tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili, grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cieli sereni e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno

0: raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: Ups, me la cantavo come stavate facendo anche voi. Pazzi, stupidi ragazzi, Raff su Radio Italia, solo musica italiana. Io devo fare una domanda a una di voi, a un'ascoltatrice, proprio urge questa mia esigenza. Ha scritto Silvia da Jesolo, ha mandato un messaggio bello, contento, perché domani partiranno lei e la famiglia per la Costa degli Dei, quindi in Calabria, e oggi pomeriggio, scrive, leggo letteralmente da questo momento, devo fare le valigie per tutta la famiglia, ti dico solo che vorrei essere teletrasportata a destinazione senza pensare ai bagagli. Perché? La mia domanda, Silvia, è questa: ma perché dobbiamo pensare ai bagagli per tutta la famiglia? Suppongo che tu ti stia rivolgendo a marito o compagno e figli. Ognuno deve fare la sua parte, ma magari se hai figli piccoli, molto piccoli, lo posso capire, però se già cominciano ad avere 6 anni possono collaborare anche prima. Ma questo non lo sto dicendo a te, basta, lo sto dicendo anche a me, perché tante volte dico sì, per fare prima, no, dobbiamo metterli alla prova, devono farcela, perché sennò la sbatta te la fai tutta da sola, cioè proprio devi trovare un modo, poi mi devi far sapere se ce la fai, se te la senti di fare questa cosa quest'anno per la prima volta, immagino, però si può, si deve fare, non è un compito tuo. Dove è scritto? C'è un contratto che lo dice? Vai Silvia, vai.
1: Disco Italia è Cabana di Rama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: la canzone di Claudio Baglioni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Quando ci fa sentire

0: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal Teatro Lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
1: Il supermercato è in chiusura!
2: Abbiamo dimenticato l'acqua!
3: Vado io!
4: Sì, ma leggera, eh?
5: Poco poco sodio, mi raccomando!
4: Sì, però anche per i più piccoli.
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
1: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
6: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni! In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, sono troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buon inizio di settimana importante anche a te, Enzo Miccio, per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Si parte con una nuova settimana. Di cosa parliamo stamattina?
0: Allora, è arrivata una mail che mi ha colpito molto, ad enzo.miccio@radioitalia.it, da Grazianna, che dice: Enzo, ho una domanda per te, sono curiosa, sei famoso per l'eleganza, ma c'è una tendenza di moda oppure di galateo che proprio non sopporti? Ti ascolto sempre, Grazianna.
1: Ah, allora, bella domanda. Per quanto riguarda quelle di moda, ti dico la verità, ce ne sono tante cose che mi procurano orticaria, sono assolutamente intollerante. Però quelle le lascio sperdere, sono delle cose che ognuno poi alla fine fa quello che gli pare, io posso dare qualche consiglio per migliorarsi, ma quello che secondo me sono più un po' più tignoso, un po' più attento, sono le regole un po' di eleganza in generale, ma più che galateo, di buona educazione, il fatto di versare sempre da bere alle signore che sono in tavola, vedere la signora che piglia la bottiglia di vino e si versa il vino perché nessuno degli sciagurati che in tavola se ne occupa non mi piace, aprire alla portiera è una roba che mi piace fare ancora, cioè quelle cose un po' antiche, se vuoi, da cavalleria, no? E sono quelle che mi piacciono di più. Poi ovviamente se giri il caffè con il cucchiaino e te lo ciucci e poi oppure quando finisci di bere il caffè il cucchiaino invece di metterlo sul piattino lo lasci nella tazzina, queste cose mi fanno proprio diventare, dico, questa è l'ultima cena che farò con questo tizio, con questa tizia. Ecco, sono intollerante a delle cose, sono un po' categorico.
0: No, aspetta, fammi capire, il cucchiaino deve essere riposto sul piattino.
1: Sul piattino, quando tu giri il caffè perché si ci è messo lo zucchero, il cucchiaino, uno, non va ciucciato, ok? Due, non si lascia nella tazzina, ma si lascia sul piattino accanto alla tazza. Queste sono proprio cose che mi sto male, non so come dirti, sto male. Poi un'altra cosa che proprio non tollero, ma questo non lo tollero soprattutto in quelli che vedo ste coppiette che vanno al ristorante e che ognuno parla per i fatti suoi al cellulare, chattano, scrollano, eccetera. Dico, ma statevene a casa piuttosto, tu su

0: divano e l'altro in camera da letto, risparmiate anche i soldi al ristorante. Cioè, ecco, questa proprio, il cellulare in tavola, a parte il fatto il cellulare, i social, ne abbiamo un abuso, ne parleremo prima o poi, perché veramente la stiamo facendo fuori dal vaso, come si dice. Adesso non voglio essere né polemico né prolisso, ma volevo rispondere alla nostra amica e dicendo che queste sono le cose un po' che mi nervosisco. Vedete come mi agito subito?
1: Sì,
0: guarda,
1: sì,
0: divento
1: sì.
0: Un po' sì.
1: Calma, calma, Enzo, ci sentiamo domani.
0: A domani, siamo appena lunedì.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Rugiada, Risa su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia Live. Il concerto sta arrivando. Una bomba, una carica di energia, la stessa di Grana Padano DOP. Proteine ad alto valore biologico per restare in forma. Il sapore della salute, naturalmente privo di lattosio. Il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana. Official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostem.
4: Basta un pelle e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
8: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì, friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
14: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

ragazze, Clara e San Giovanni su Radio Italia, solo musica italiana. Molti preparano un viaggio, magari breve, chi più lungo. Se lo state progettando per quest'estate, ci sono un sacco di accessori anche curiosi che possono essere utili e magari non pensavamo neanche che esistessero, eh? Cioè, vi faccio questo esempio che ha colpito anche me: se si pernotta in alloggi low cost, cioè che costano poco e non vi sentite sicurissimi, esiste un piccolo cuneo e un fermaporta che impedisce di aprire la camera dall'esterno e che, se viene forzato comunque, fa scattare un allarme sonoro. Oppure un altro oggetto, la corda per stendere i panni, perché esistono dei modelli che si arrotolano da soli in una piccola capsula con la lunghezza regolabile, i ganci per fissare la corda ovunque, per chi si fa il bucato quando è in viaggio e devi ridurre il bagaglio, le cose te le lavi, no? Quindi hai bisogno anche della corda. Se no, esistono anche quei polipetti.

0: piccolini, però quelli possono essere molto più ingombranti in un bagaglio, oppure per sistemare i vestiti nell'armadio possono essere efficaci queste grucce pieghevoli che occupano poco spazio e non fanno stropicciare gli abiti per chi ci tiene. Io non ci penso neanche a tenere gli abiti belli stirati quando sono in viaggio, oddio se mi sente Enzo Miccio. Un altro gadget è la cassetta di sicurezza impermeabile che si può sotterrare in spiaggia sotto al telo o portarsi in acqua per il telefono, le chiavi, i soldi o altri oggetti personali. Chissà se voi avete altri esempi.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: chiederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia, solo musica italiana? Aggiungo anche, voi cosa fate la mattina quando fate colazione? Scegliete il cornetto del bar, ma lo scegliete artigianale? Lo fate con consapevolezza, perché tanti vorrebbero mangiare proprio quello artigianale, che costa sempre un pochino in più perché bisogna lavorarci tanto, e non tutti i bar hanno i cornetti artigianali, però tantissimi hanno quelli che si possono cuocere al momento, che sono surgelati, la qualità può essere alta comunque. Sono 5 milioni gli italiani che fanno colazione al bar la mattina, e però tanti di questi non hanno la consapevolezza del cornetto, se appena sfornato oppure no, e molti siti danno anche dei consigli per capire, se si vuol capire, se un cornetto appena fatto, solo surgelato e appena cotto, che un primo indizio può essere il posto dove si fa colazione, perché ogni giorno produrre questi cornetti, avere personale, spazi dedicati è tanta roba, e quindi non tutti i bar sono attrezzati. Certo è che alcuni possono farsi arrivare i prodotti freschi da altre pasticcerie. Poi c'è la forma, perché se i cornetti sono tutti perfetti, tutti uguali, probabilmente sono prodotti industriali, e di solito quelli artigianali hanno delle differenze, anche se sono minime, di forma, di dimensione, di peso. Poi all'interno si può guardare la pasta, le bolle uniformi e regolari potrebbero indicare una produzione su larga scala, mentre quelle diverse tra loro sono tipiche della produzione artigianale. Il prezzo, dicevo, che non dà certezza, però aiuta, perché produrre in casa artigianalmente costa parecchio, quindi non permette di offrire dei prezzi stracciati, cosa che invece è possibile scegliendo alcuni prodotti surgelati low cost. Sta a voi capire. Certo che entra in ballo anche la comodità, magari il bar più vicino al lavoro o quello più vicino a casa, e se proprio non è artigianale, pazienza. Noi ci dedichiamo all'ascolto di una canzone dei The Giornalisti, che è Completamente.

0: Solo musica italiana. E vorresti i denti più bianchi, ma temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità? Il nuovo Sensodyne Clinical White, utilizzato due volte al giorno, dona due toni di bianco in più in sole 8 settimane e allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale. Scopri il nuovo Sensodyne Clinical White, denti più bianchi e protetti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci, Duo Jazz. Speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
10: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
14: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Quanti anni hai, Vasco Rossi, su Radio Italia? Solo musica italiana imbattibile. Vasco Rossi è allo stadio San Nicola di Bari, ha fatto un bilancio di questo tour insieme alla nostra Ilaria Cappelluti, ha confermato che la scaletta di quest'anno è veramente per intenditori, perché ci sono pezzi che di solito non aveva mai fatto dal vivo, e quelli che molti si aspettavano, che molti chiedevano e che non si riusciva mai ad inserire nelle scalette ufficiali degli altri spettacoli. Quindi novità, cose nuove. E il suo Vasco Live 2026 va avanti domani e dopodomani con la doppia data allo stadio del Conero di Ancona. Vasco Live 2026 insieme a noi come radio ufficiale, e poi ci sarà l'anno prossimo. Cioè, veramente è incredibile quello che farà, queste 10 date all'Olimpico a Roma, il suo giubileo, il giubileo di Vasco. Metterà insieme qualcosa come, nell'arco di 10 tappe, 500.000 fan, tutti, non tutti insieme ma in 10 tappe, una cosa incredibile, davvero non si può battere, è impossibile. E noi ascoltiamo Baby K adesso con Tuca Macarena.

0: Siamo fuori tempo.
1: Tutti i miei ricordi, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi sono giorni speciali questi per Samurai J, perché da una parte c'è Ossessione, che continua ad essere l'ossessione degli italiani, perché continua a battersi da sola questa canzone, perché è sempre la canzone più venduta in Italia. E ieri poi una bella cosa per Samurai J, perché ha avuto il privilegio di aprire il concerto di Ricky Martin a San Benedetto del Tronto, ed è un evento di una certa portata, perché erano 15 anni che Ricky Martin non veniva ad esibirsi in Italia. E di sicuro ci racconterà questo ed altre cose domenica, quando lo avremo con noi al Radio Italia Live, il concerto a Palermo. E allora lo ascoltiamo non con Ossessione, ma con il singolo più nuovo, e cioè Flamenco Paranoia. C'è Samurai J.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3 per 70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: ricordi Blanco ed Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo Luca Ward.
1: Inutile parlare, sai. Non capiresti mai.
0: Come mai degli 883, questa è la canzone da individuare. Serena da Forlì ce l'ha fatta. In realtà Serena di Forlì, ma non è da Forlì, perché è in camper con la sua famiglia in vacanza in Sicilia. Infatti avevo letto un suo messaggio prima, hanno lasciato Agrigento, quindi stanno andando verso l'Etna, quindi insieme a suo marito Samuele e il figlio Gabriele di 11 anni. Un abbraccio a tutti e tre, complimenti, buone vacanze, e quando tornerete a casa

0: Epopea Dolce Nera su Radio Italia, solo musica italiana. C'è Alessia che dice: Paoletta, stavi parlando di cornetti, io li sto producendo, e mi manda una foto di questi cornetti non ancora infornati che devono crescere, che sono stupendi. E poi dicevo come fare a riconoscere un cornetto per capire se è artigianale o meno. Scrive Miscia dalla Svizzera e dice: beh, la miglior tattica è chiedere al barista.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni. Solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Bash e Alessandra Amoroso Karaoke su Radio Italia, solo musica italiana. C'è Mario Volanti.
1: Cara Paoletta, dopo karaoke, cara Paoletta, come andiamo? Vedo bella, tutta estiva, super mega estiva oggi, eh?
0: Per forza. Sì, con la temperatura che c'è, che devi fare?
1: E niente, basta togliere.
0: Esatto, togliere, togliere, togliere.
1: Un po', pianino.
0: Tu stai fresco?
1: Anch'io la maglietta, vedi oggi.
0: Ti vedo senza giacca,
1: sono
0: incredibile.
1: Senza giacca, infatti tutti quanti detto, ma senza giacca. Vabbè, basta una volta nella vita senza giacca.
0: In effetti è strano vederti senza la giacca.
1: Care amiche, cari amici all'ascolto, sto per prendermi, come accade sempre, la radio per oggi raccontare il primo pezzo di classifica. Noi ci incontreremo domani. Paoletta, dove vai di bello oggi con sto caldo? Non mi dire che vai in giro a fare ginnastiche.
0: Sì, beh, mi allenerò anche, ma la prima cosa è tirar giù dal letto mio figlio che starà ancora dormendo ed è mezzogiorno.
1: Va bene, che
0: il mio
1: può.
0: Primo compito.
1: Quando non si può più, non si farà. Va bene, allora ci incontreremo domani. Adesso sono le 12:03, è il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24.
2: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Starmer lascia Downing Street, il premier britannico annuncia le sue dimissioni dalla guida del governo dei Labour, l'uscita di scena spiana la strada al rivale di partito Andy Burnham. Stanno bene le due sorelline scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano formi a casa di una parente, tre i fermati, tra loro anche la madre delle piccole. I colloqui Stati Uniti e Iran in Svizzera fatti progressi significativi, dice il ministro degli esteri di Teheran, ma pesano le minacce di Trump e Netanyahu assicura l'esercito resterà nel sud del Libano. Nuovo attacco di Trump all'Italia, gli alleati, miliardi spesi e non ci sono a difenderci. Dopo il bagno di folla con gli alpini la premier non replica, siamo alleati non sudditi, dice Tajani. Strage di giovani sulle strade, nel fine settimana trasferito a San Vittore il 19enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, tutte minorenni le tre vittime. Temperature roventi, notti tropicali destinate a durare a lungo. Tra venerdì e sabato un nuovo picco, emergenza caldo, anche oltre Alpe. Poi ci sono i mondiali col poker della Spagna con l'Arabia Saudita, l'Egitto che batte la Nuova Zelanda, pari tra Belgio e Iran e Uruguay, Capoverde. In MotoGP invece trionfa Marc Marquez. In tournée in tutta Italia col suo nuovo spettacolo Enrico Brignano si racconta stories dagli esordi al successo passando per l'amore per il teatro. Appuntamento alle 21 su Sky TG24.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

Ed eccolo il primo spaccato della nuova classifica, quella di ieri. Partiamo dalla 20ª posizione, al numero 20 stabile c'è tra Lamborghini, il brano è Bam Bam Bambina. Tutta sola.

0: Bam bam, bambina.
1: 19° ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho

termina qui il primo incontro con un pezzo di classifica. Vi rinvio a domani per il secondo spaccato, le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª. Adesso vi lascio qualche minutino e poi tornerò con voi, quindi a tra pochissimo. A tra pochissimo. Okay.

0: confezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte.

come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: L'ombra del gigante era Eros Ramazzotti e mancano solo due date alla fine del tour negli stadi di Eros. Si esibirà domani allo stadio San Nicola di Bari e sabato 27 all'Allianz Stadium di Torino, dove gioca la sua Juventus. Poi Eros si fermerà per qualche mese e riprenderà i concerti dell'Una Storia Importante World Tour a ottobre tra Stati Uniti e Canada e a novembre in America Latina.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Così i supporter hanno incettato, hanno fatto incetta di ordini online delle magliette dei calciatori, ma a sorpresa non hanno potuto comprare quelle che contenevano la lettera B. Le richieste per le casacche dei calciatori Undav, Evertz e Pavlovic erano state troppe al punto da esaurire appunto le scorte. Inoltre pare che la stampa a caldo della lettera V richiedesse più tempo rispetto alle altre. Comunque il fornitore delle magliette ha già risolto il problema, prossimamente torneranno in circolazione.

La nostra bella calda redazione mi fa parlare di Germania senza V. I tifosi tedeschi sono rimasti folgorati dalle prestazioni della Germania nelle prime due partite ai mondiali di calcio.

0: quando non sono a casa? A casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Attenzione, grande promo da Teddy!
4: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
5: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24.

0: 24 Live in Milano.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto via con me.
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

Ed eccola un'altra bella notizia che arriva dalla nostra redazione. Parliamo di mangiare di notte la cioccolata. Mangiare di notte la cioccolata col cucchiaio batte l'ansia, prima di mangiare col dito. Dunque, la scienza sostiene che l'atto di rubare una dose di zuccheri e grassi al buio, lontano dagli occhi degli altri, dà una dose immediata di ormoni della felicità. Questa cosa non accade durante un consumo diurno. In generale, comunque, la cioccolata rilassa la mente e concilia il sonno in pochi secondi, grazie al mix di nocciole, cacao e zucchero. In più, se viene mangiato con il cucchiaio, lo stress accumulato durante la giornata viene addirittura azzerato, perché si torna all'infanzia e alla spensieratezza di quella età.

0: La testa gira e se gira di qua? Vedo Mauro Marino.
1: Buongiorno capo.
0: E se la testa gira, wow, guardo di là e c'è Francesca Leda.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Tutto bene?
1: Un po' raffreddato.
0: Come mai? Raffreddato? Come si fa a prendere raffreddore con 40 gradi?
2: L'aria condizionata.
0: Quella che frega.
1: Mannaggia,
0: Vabbè, no, io ho acceso il caminetto.
1: Ah, bravo. Sei calato.
0: Ma scusate, impariamo da chi. Quando fa caldo, devi coprire.
2: I Tuareg si coprono nel deserto.
0: Questi li Tuareg.
1: I Tuareg.
0: Sì, ebbene sì. Vabbè, ma in questa calda giornata sto per lasciarvi il compito di tenere compagnia alle amiche e gli amici per le prossime tre orette. E quindi se siete pronti?
1: Siamo pronti, capo.
2: Prontissimi.
0: Però come sempre, prima di voi è il momento di una persona importante.
2: Sì.
0: Importante.
2: Unica.
0: Sicuramente unica. Che con la sua caloranza, la sua caldanza e anche purtroppo la sua sudanza
2: ci sta
0: per entrare in questa stanza. Quindi scappiamo perché è il momento di
2: auguri.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì 22 giugno 2026. Regno Unito, Keir Starmer non è più il premier, si è dimesso. Emilio è nell'aldilà. Qua litigano per la sua eredità, la lite tra le figlie di Emilio Fede per l'eredità. La procura archivia, sì, ma la disputa resta accesa. Una villa a Napoli del valore di 7 milioni di euro tra i beni contesi. Si intuiva da mesi che i dissapori tra Simone e Sveva Fede avrebbero acceso una lite finita con denunce, ricorsi, querele per via della consistente eredità, tra cui gioielli immobili come la villa a Napoli lasciata da papà Emilio, l'ex mitico direttore di Rete 4, scomparso lo scorso settembre, e dalla loro mamma, la Diana De Feo, oppure le giornaliste ed ex

0: senatrice. In questi mesi mi sono accorta che non è andata così e così, dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, ha deciso di non solo di opporsi, ma anche di procedere con una causa civile. Questa la decisione di una delle figlie. La Brexit, l'economia della Gran Bretagna non ha beneficiato dall'uscita dall'Unione Europea. No, ridotti il PIL, gli investimenti, l'occupazione, la produttività. Ne valeva la pena? Bah. Libia, il generale al-Masri dunque è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere per torture e trattamenti degradanti sui detenuti. L'Italia lo aveva liberato. La guerra Stati Uniti-Iran, continuano le trattative in Svizzera per arrivare a un accordo. Il grande lavoro positivo dei mediatori resta invece in stallo in alto mare, la situazione tra Russia ed Ucraina. Un incidente terribile, un'auto con 9 persone a bordo finisce in un canale a Senago in Lombardia. Sono morti 3 diciassettenni, ci sono alcuni feriti, il conducente di 19 anni è indagato. Mattarella, nel 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, ringrazia donne e uomini del corpo e dice: la Repubblica è grata a loro. La Premier Meloni si è associata. Tajani, i rapporti con gli Stati Uniti, con l'America, restano solidi, dice il vicepresidente dopo il nuovo attacco di Trump alla Meloni e alla NATO. Dice Ilary Blasi: io in televisione sono sempre su tacchi altissimi, ma nella mia vita quotidiana io non indosso mai il tacco 12. Ilary Blasi. E chi se ne frega? Lo sport, il calcio. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza Italia, beh, è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci. Alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno i classici temporali pomeridiani sui rilievi sia alpini che appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata condizioni ottime con instabilità in totale esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano, vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: proposito di summer, oggi è il 22, da ieri siamo ufficialmente entrati nella summer, nell'estate.
1: Che meraviglia, si sente tutta quest'estate che è arrivata e si sente che con noi oggi c'è...
0: Stussi?
1: No?
0: Ah, cara Gisella, no, la base, sai quella... Buongiorno, la calabrisella ha i capelli lunghi come Stussi, quindi da dietro uno si confonde. Scusa. Poi quando si gira, ci sono delle peculiarità interessanti. Dal davanti, diciamo. Buongiorno, esatto. Bentrovati, siamo pronti per una nuova settimana e poi da sabato e domenica.

0: fantastico.
1: Che bello, ma noi chi?
0: Ah già, noi chi?
2: Mauro Marino. Sì. Francesca Leto. Oh.
0: Molto bene, siamo pronti. E cosa manca? Il numero?
1: Il 331-995-0095.
0: Hai bagnato i fiori prima di uscire di casa stamattina?
1: Sì, parecchio. Perfetto. Perché oggi era giornata calda.
0: Caldazza. Parleremo anche del caldo, sì. Sicuramente.
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Le temperature bollenti spaccano l'Italia.
1: È vero. No,

0: anche, infatti, infatti.
1: Soprattutto.
0: Va bene, abbiamo detto tutto, si va al cinema per pochi secondi e poi la nostra bella musica.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: la domenica.
1: È lunedì, ma va bene lo stesso perché ci riporta indietro alla domenica. Senti che basettina vivace
2: base,
1: che
2: base
1: abbiamo.
2: Carioca, carioca.
1: Anche perché quest'anno, se andiamo a vedere le canzoni che sono uscite nuove, sono tutte un po' così, no?
2: È vero, è vero.
1: Salsa, merengue,
2: cia cia cia,
1: chi più ne ha, più ne infili, diciamo.
2: Dai, allora, due passetti, due avanti e due indietro.
1: Cos'è quello? Un gatto?
2: È un gatto.
1: Di chi è?
2: Dopo ne parliamo, perché
1: sì,
2: fa
1: sì.
2: parte dei saluti a caso,
1: ah,
2: anche lui.
1: Oh bene, oh bene, oh bene. Allora possiamo andare? Grazie Lidia
2: Maria.
1: Due a
2: destra e due a sinistra.
1: Sì, esatto.
3: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
10: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
11: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Che gente distratta, veramente. Che
1: bella,
0: gente.
1: Bella, ci piace questa canzone del grande Pino Daniele. Prima c'era Giorgia con Corpi Celesti e adesso
0: siamo
1: abbiamo
0: pronti.
1: Il. Vuoi farlo tu? Che c'ho, sono primo, un po' raffreddato. Grazie. Sì, fai tu, grazie.
0: Siamo pronti per il primo giro dei saluti.

0: estate, mi raccomando, gli animali non li abbandonate, perché ogni anno c'è lo stesso problema.
1: Per favore, mi raccomando, grazie. Se siete in spiaggia, mettetegli l'acqua fresca e non teneteli troppo al caldo. Allora, ci scrive Alessandro, ecco, per tutti gli animali
0: abbiamo le secchiate d'acqua anche.
1: Ci scrive Alessandro da Palermo. Ieri ho praticamente corso mezza location del palco dove mi trasferirò già venerdì.
0: Bravo.
1: Missione caccia a noi, agli speaker da
0: siamo
1: fotografare.
0: Saremo lì.
1: Soprattutto quei due nel cuore del pomeriggio,
0: grazie,
1: che ormai hanno tutta
0: grazie.
1: La mia attenzione.
0: Grazie.
1: Preparatevi a temperature bollenti.
0: Beh.
1: Sia per il meteo che per me, che continuerò a correre. Chi è?
0: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano. Oggi si sfiorano i 36 gradi qui
1: già.
0: Al nord. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo, ma ne parleremo.
1: Ecco,
0: salutiamo Ignazio da Trapani, oggi ce li abbiamo tutte e due, e abbiamo anche Ignazio dalla provincia di Bergamo.
1: Ciao.
0: Siamo la radio più ascoltata dagli Ignazio.
1: Ciao Ignazio.
0: Ciao ragazzi.
1: Ci scrive anche Joe, che sta cucinando a più non posso per la scuola dell'infanzia. E beh, certo, brava Joe.
0: Bene, la mia domanda è sempre quella.
1: Sì,
0: meglio un dito nella piaga?
1: O dove?
0: O businessman? No.

0: volevo dire qualcosa.
1: Ma te lo sei dimenticato.
0: Brava.
2: No, volevo dire, si è aggiunto un altro Ignazio.
1: Ah.
2: Buongiorno, vi prego di aggiungere anche i saluti da Ignazio da Torino.
1: E siamo a tre Ignazi.
2: La radio più ascoltata dagli Ignazio. Bravissimi, bravissimi. Possiamo andare?
1: Andiamo.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua.
7: Vado io.
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando.
8: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
10: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
4: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.

0: Canti.
1: Scusa,
0: oh, paradiso. Allora, scusa, dobbiamo aggiornare la lista degli Ignazio. Sono altri tre che sono arrivati: Ignazio da Trinitapoli, e poi abbiamo Ignazio da Mister Bianco e Ignazio da
2: Ossona, vicino a Milano.
0: Di Milano.
2: Sì.
0: Molto bene. Quanti Ignazio? Abbiamo detto, siamo alla radio
2: oggi
0: più ascoltata dagli Ignazio. Non c'è Ignazio per nessuno.
2: Uno per uno lo clicco.
0: tutti. Allora, Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico.
2: Ah, non vediamo l'ora di arrivare sul palco accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori. Ci saranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta ovviamente su Radio Italia, solo musica italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, che è il nostro sito, sul canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia, tutti i dispositivi possibili e immaginabili. Vivrà anche sulle pagine social che conoscete già e in contemporanea su Sky 1 Now TV 8, il tutto dalle 20:40.
2: E vi aspettiamo anche per commentare con l'hashtag ufficiale hashtag rilive, tutte le info su radioitalia.it.
0: Sai cosa direbbe Zucchero?
2: Cosa direbbe?
0: Per Bacco.
2: E anche Bacco.
0: E anche Bacco. Eh? Guarda caso dov'è?
2: Qui.
0: È qui.
3: Ci vuole

0: UPIE, UPIO, allora volevo sapere fino a che ora si può entrare. Il 28 giugno parteciperò al concerto di Radio Italia a Palermo. Se vai sul nostro sito radioitalia.it trovi tutto, tutto, tutto.
1: Così non ti sbagli.
0: Poi.
1: FM, potete gentilmente fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Andrea. La vita ci ha messi a dura prova e io non potrò mai ringraziarti abbastanza per come ti prendi cura
0: bene,
1: di me.
0: Bene.
1: Buon compleanno al mio angelo custode, sono 53, da parte di Barbara.
0: Auguri!
1: Di Milano.
0: Auguri, Andrea, tanti auguri. Andrea, forza, forza, forza. Dobbiamo andare, Lidia Maria. Allora.

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: volta.
1: Comunque lo voglio anch'io, eh.
2: Cosa?
1: Il completino che avevi sulla pole dance, perché qua scrivono buongiorno Francesca, bellissimo il completino di pole.
2: Grazie, grazie.
1: C'è anche
2: mille.
1: Per me, c'è la mia misura, la mia taglia. Tanto il seno ce l'ho anch'io, se vedi
2: no,
1: un po'. Poi ce l'ho.
2: Dai.
1: Una prima ce l'ho.
2: Lidia Maria dice che è meglio che scavallo, perché sono le due e un minuto.
1: Non mi dai il completino.
2: No, no.

0: Ma
1: prima Vasco Rossi è qui ad aprire la seconda oretta insieme. Dicevamo prima del caldo, noi comunque abbiamo le secchiate d'acqua, se avete bisogno.
2: Sì, certo, noi eccoci,
1: non c'è problema. E il caldo torrido sembra destinato a perdurare nei prossimi giorni, me l'ha detto, indovina chi?
2: Io lo so, a lui, proprio lui, Alberto Alfano.
1: Alberto Alfano. Prossimi 8-10 giorni, soprattutto pianura padana, quindi queste zone qua, zone interne del centro e Sardegna, temperature arriveranno anche a 40 gradi, con valori anche di 10 gradi oltre le medie di questo periodo dell'anno.
2: Sì, ci segnalano anche che questi sbalzi di temperatura che avvengono per colpa della massa d'aria proveniente dalle latitudini nordafricane potrebbero anche portare i temuti downburst.
1: Cioè?
2: Sono quei violenti temporali.
1: Ah, quelli che ho preso io la settimana scorsa e mi hanno sfondato la macchina. Molto
2: esatto,
1: bene.
2: Basta una minima infiltrazione di aria fresca.
1: Ecco,
2: in questa calura torrida e si scatena l'uragano.
1: Va bene, ecco. Niente. Comunque state tranquilli che almeno fino a lunedì o martedì della prossima settimana staremo belli al caldo, eh?
2: Sì, attrezzatevi.
1: Mi raccomando, come dicono ogni volta al telegiornale, non uscite nelle ore più calde.
2: Bevete tanto,
1: bevete
2: l'acqua
1: molta
2: fresca,
1: acqua e quelle robe lì.
2: Vestitevi con le fibre naturali.
1: Esatto, quali sono naturali?
2: Il cotone,
1: dove si trovano ora?
2: Lino e cotone.
1: È tutto farlocco ormai in giro.
2: È così.
1: Vabbè, niente, comunque volevamo tranquillizzarvi sul fatto che per i prossimi 10 giorni si schiatterà ancora,
2: esatto,
1: dal caldo.
2: Se no, quindi... come dice il nostro Irama che arriva dopo, state al fresco sotto la cabana.
1: Ah, sì,
2: al
1: sì,
2: fresco.
1: Si potrebbe. Bisogna trovare una bella cabana.
2: Una bella
1: però.
2: Cabana.
1: Sì, sì, sì. Andiamo al disco Italia.
3: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: spiace dirlo, ma con sto caldo solo se la bici elettrica posso passeggiare in bicicletta.
1: Hai ragione.
0: Con la pedalata assistita, perché altrimenti...
1: Vabbè.
0: Allora, da Notino trovi i prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia. Puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso, prodotti per la cura dei capelli e tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. E utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi. La promo è valida fino a domenica.
0: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
5: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
14: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
15: Perché sono simpatico, giusto?
14: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
15: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
14: Buonanotte.
15: Ma siete ancora qui?
14: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Ragazzi, vi siete mai

0: Visti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
1: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il tempo di un fiore.
2: Fino alla fine, parlavamo dei fiori, vedi che quelli che hai tu addosso.
1: E oggi ho un abitino tutto fiorito.
2: Allora, qualche messaggino al volo, andiamo, è una freddurina. Quando è che un uomo perde il cervello?
1: Quando?
2: Quando resta vedovo. Bella, ecco. Mi è piaciuta.
1: Poi ritornando sul discorso iniziale che era nato un po' così, no? Sì. Eravamo partiti con gli Ignazio che ci stavano scrivendo e si sono autosegnalati. Patrizia ci scrive: ciao Mauro, ciao Francesca, tutto bene? Perché non chiamate raccolta tutte le Patrizia? Io la capofila, cioè. Secondo me battiamo gli Ignazio.
2: Probabilmente sì, perché è più diffuso magari Patrizia, no? Di Ignazio.
1: Non
2: ma
1: so.
2: Siccome casualmente ne avevamo due, sono diventati sei adesso, quindi va bene, insomma. Allora, una vecchietta si vanta con un'amica: io ho avuto 10 figli e li ho chiamati tutti Luigi. E l'altra dice:
1: come fai a riconoscerli?
2: Li chiamo per cognome. Dice.
1: Il gelo ci
2: brava,
1: voleva.
2: Gio da Varese.
1: E
2: poi
1: salutiamo anche Cristiano da Voghera.
2: Sì, ciao Cristiano. Aspetta, poi abbiamo, ne ho un altro qua. Mamma mia, che caldo fa! Non vedo l'ora di tornare a casa con panciotto scoperto e piedottine al vento.
1: Ah, quindi proprio ci svestiamo, quasi completamente.
2: Fantastico.
1: Poi salutiamo anche D'Alessandro dal Brasile, sempre ascoltando la nostra Radio Italia.
2: Brava.
1: Ciao, grazie.
2: E poi Oristano: qualcuno ha bisogno di una secchiata d'acqua, prego, ce l'abbiamo, non ci manca niente.
1: Eccola.
2: Tutto bene, ora andiamo
1: scusa,
2: al cinema.
1: Maria, mandane un'altra per noi, dai.
2: Ah,
1: che
2: per noi.
1: Grazie.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Ma sai che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è prodotta dal marito di Rose Villain, che si chiama 6PM?
1: Sì,
0: e anche, no, è anche da Jovanotti, tra l'altro.
1: Sì, no, non è da solo. La prossima canzone che ascoltiamo, tra l'altro, ha a che fare anche con noi, in
0: con tutte
1: modo,
0: le radio. Con tutte le radio. Sì, sì, sì, ma volevo dire solo questa cosa perché abbiamo ascoltato appunto Rose Villain con Gue, e allora per quello cerca
1: la canzone. È tutto collegato, vedi, c'è tutto un collegamento.
0: C'è sotto qualcosa qua,
1: Non me la contano. Il nostro ufficio programmazione ci fa gli scherzi, vedi.
0: Comunque ce l'abbiamo, dicevamo, della nuova canzone di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade, e sarebbe la classifica che fa il capo qua.
1: Sì, ma l'hai detto italiana, proprio col tono da Hit Parade.
0: Che periodo è quello?

0: E andiamo, ma scusami, vuoi mica dirmi che in una hit parade non ci sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso?
1: Ma figurati, ma certo. Pare.
0: Allora, il 28 giugno Spotify accende Palermo con il momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva a Radio Italia Trend per Spotify, che è una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
0: Scolda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
4: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3 per 70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
19: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mi senti?
1: Ti sento!
0: Mi senti?
1: Ti sento!
0: Bene, c'era anche Bob Sinclair in questa versione di Mattia Bazzar con Antonella Ruggero di Ti sento. Allora parliamo invece di uno stemma un po' discutibile.
1: Già,
0: hanno utilizzato, diciamo, l'intelligenza artificiale. Stiamo parlando di una data importante, il 18 giugno è nato a Frosinone il 66esimo stormo dell'aeronautica militare, totalmente dedicata ai droni, cioè praticamente sono aeromobili pilotati da remoto.
1: Ecco, okay. Però diciamo che proprio quel giorno lì, al momento della presentazione, viene svelato lo stemma, quindi c'era un'attesa, diciamo,
0: tanta gente,
1: ufficiale.
0: Tutti,
1: esatto,
0: lì, i generali, i generaloni.
1: Diciamo,
0: tutti.
1: Facciamo, immaginiamo, cade il drappo per far vedere lo stemma,
0: ecco,
1: no?
0: Vedi,
1: e
0: lo
1: tutti
0: stemma.
1: Vedono questa gazza robotica.
0: La gazza ladra.
1: Ladra, una gazza tecnologica, però la guardano bene e dicono, ma però c'è qualcosa che è un
0: Praticamente,
1: strana,
0: guardandola attentamente, si sono praticamente resi conto che era stata fatta con l'intelligenza artificiale. Quindi qualcuno, non lo so chi, è andato lì e ha detto, fammi una gazza tecnologica per metterla sullo stemma. E quell'intelligenza artificiale gliel'ha fatta.
1: Certo che gliel'ha fatta.
0: Allora cosa hanno fatto questi? È venuto subito il dubbio, no? Hanno detto, ma sarà veramente fatto con stiamo parlando dell'aeronautica militare.
1: Parliamo di uno stemma ufficiale.
0: Di una cosa importante, ma ti pare che lo fanno con l'intelligenza artificiale?
1: E
0: invece, andando ad analizzare il tutto, si vede la filigrana, quelle robe lì che sono state, cioè che vuol dire che sono state fatte con l'intelligenza artificiale.
1: Non è che è iniziata benissimo la cosa, devo dire. Volevano dare un messaggio tecnologico.
0: Non penso.
1: Visto che comunque i droni sono tecnologici.
0: Non penso, perché hanno altri stemmi molto carini che non sono stati fatti dall'intelligenza artificiale.
1: Non so.
0: Volevano andare un po' a risparmio.
1: Può essere.
0: Speriamo che i droni a sto punto non ci caschino in testa.
1: Speriamo bene.
0: Possiamo andare. Chi c'è?
1: C'è Biagio.
0: La canti?
1: E certo.
0: You
1: oh,
0: and me.
1: Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh.
0: Potrebbe essere un'alternativa a quell'altra, questa,
1: sì,
0: sai? Ci potrebbe stare anche come sfogo. Bravo Biagio.

0: è?
1: Ciao Mauro e Francesca, sono Carlos, recandomi come al solito all'aeroporto di Fiumicino. Volevo lasciarvi la mia freddura del giorno.
2: Sì.
1: Ok. Sire, sire, la Macedonia avanza. Vabbè, mettila in frigorifero, me la mangio domani. Ciao, ciao, mi fate tanta compagnia.
2: Grazie,
1: un abbraccio.
2: Caro, grazie, grazie. Se la battono lui e Daniele D'Auristano sono quelli delle freddure quotidiane. Grazie, ragazzi.
3: Ma io devo scavallare.
2: Prego.
3: Devo andare, sono le 3:01.
2: Vai.

0: Quando arriva l'estate, sta canzone si trasforma da infinito a infradito, lo diciamo ogni anno perché è così, soprattutto d'estate. D'inverno no, perché già solo il pensiero ti si congela il piedino e non va bene.
1: Non va bene. Facciamo qualche saluto.
0: Prego.
1: C'è Giovanni da Oristano, un tizio entra in un locale. Chiedo scusa, vorrei assaggiare qualche formaggio locale.
0: Lo vuole dopo?
1: No, preferirei adesso.
0: Questa è un po' vecchiotta, Giovanni, puoi fare di meglio. Ciao FM, sono Mattia, mi potresti buttare una bella secchiata d'acqua perché lavoro tutto il giorno, un abbraccio, secchiata, vai di secchiata. Poi
1: ecco, salutiamo anche Maria Letizia da Palermo.
0: Sì, salutiamola.
1: Ciao,
0: abbiamo anche Luca da Livorno. Non vorrei che si offendesse qualche pecorella smarrita, quindi magari mandacene un'altra.
1: Sì, lana, dai, era carina. Però
0: abbiamo gradito, però magari qualcuno si offende.
1: Esatto.
0: Qualcuno si sente meno bello, diciamo così.
1: Sì, dai,
0: qualcun altro direbbe invece niente. Comunque sta di fatto che è così, mandacene un'altra, va bene, sennò magari sai qualcuno veramente si offende, non è carino.
1: Già.
0: Possiamo andare con la prossima?
1: Sì,
0: che è la
1: bella.
0: Bevi la Coca-Cola che ti
1: caso
0: fa bene,
1: però se la agiti è un disastro,
0: non bisogna agitarla, che se la agiti come fai a berla? Vabbè.

0: Vi è arrivato?
1: Telepaticamente
0: il titolo della canzone è arrivato?
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: Perché l'abbiamo detto telepaticamente, mica peraltro. Quindi ho detto, metti che poi non arriva.
1: Arriva.
0: Parliamo delle vibrazioni che stiamo per ascoltare. Hanno lanciato una bella opportunità per tutti i giovani musicisti. Dicci tu che sei andata a vedere.
1: Ma certo, sono proprio andata anch'io a curiosare sul sito stagejump.com, perché proprio lì chi volesse farsi conoscere come band può andare a candidarsi per fare da band di apertura del, così, dei concerti delle vibrazioni. Hanno tantissime date fino a settembre, le trovate su radioitalia.it, ma su stagejump.com, care band all'ascolto, potete candidarvi.
0: Fantastico tutto ciò. Adesso vediamo se riesco a dire il titolo corretto della prossima canzone,
1: sì.
0: Perché ogni volta al posto di dire strafatta dico strattata, invece è così strafatta di coriandoli.
1: Vai.
0: Ambiguità, era giusto?
1: Era
0: ambiguità,
1: giusto.
0: Così strafatta di coriandoli.
1: Coriandoli,
0: va bene, mi tiri i coriandoli
1: subito.
0: Che bello.

0: stavo cantando la canzone delle vibrazioni.
1: Hai ragione, perché anche oggi su Radio Italia suonano le canzoni più richieste dagli ascoltatori. Magari fosse così semplice anche chiedere un mutuo.
0: Ma in realtà lo è, eh? Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla, con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito. E gratis, senza parole, eh?
1: Per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
2: Idealista
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto!
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito.

0: ambito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live in Milano.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: la.
1: Ma così.
0: Allora, molto bene. Volevamo parlarvi mentre andava la canzone qua di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, di una casa che ha infestata, insomma, non dagli spiriti, sì, ma dai serpenti. Diciamo.
1: Esatto, andiamo in Arkansas.
0: Vabbè, comunque da quelle parti,
1: uno stato del sud degli Stati, sì, Uniti, che tra l'altro è rinomato per la rigogliosa natura, sì, bellissima,
0: che adesso è famoso anche per le case,
1: è famoso
0: con i serpenti,
1: anche per questo,
0: perché
1: infatti
0: c'era questo agente immobiliare, aveva programmato di mostrare una casa in vendita e ha aperto la porta e ha trovato la casa piena di serpenti.
1: Esatto, lui prima ha fatto il giro fuori mostrando, insomma, all'esterno della casa.
0: Questo
1: non
0: è il giardino, faccio vedere.
1: Sì, sì.
0: Questo è il giardino, come vedete, guarda che bel giardino, e la signora è svenuta. Questa è la scaletta che porta all'ingresso e la signora è svenuta.
1: Adesso entriamo in casa, apriamo la porta.
0: Prende, apre, crack, crack, apre la porta. Ah!
1: Era serpenti ovunque.
0: Esatto, ovunque.
1: Ha ripreso comunque la scena con un video, la visita è stata immediatamente annullata, come potete ben immaginare.
0: Ora chissà sta casa se se la comprerà qualcuno, perché
1: conoscendo gli americani potrebbero farne un caso e fare la famosa casa dei serpenti e i turisti vanno là a fare le foto.
0: Loro sono
1: bravissimi in
0: quello.
1: Sta
0: di fatto che è ancora in vendita la casa, se vi interessa, in Arkansas, va bene?
1: Un po' lontanino.
0: Volevamo raccontarvi anche questa cosa qua, va bene?
1: Va bene.
0: Ma noi
1: chi siamo?
0: Noi siamo chi siamo. Anche
1: allora,
0: Ligabue è lui.
1: Chi è?
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Oh, oh. Dove? Dove?
1: Scusate, stavo chiamando. Oh, oh, oh. No, volevo dei saluti a caso anche lì.
0: Ah, ok, ok. Sì, sì, tra poco, l'ultimo giro, sì.
1: Vabbè, possiamo andare, oh, sì, grazie. Oh, oh, sì.
2: E tu, come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro.
8: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
7: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio.

0: Il bravi bravi, uno dei tormentoni di quest'estate. Io direi di andare con l'ultimo giro dei saluti a caso.
1: Sì, via. Posso dire anche brava a Rosanna da Milano che ci scrive e ci manda anche, perché chi è?
0: Brava Rosanna, brava. Scusa.
1: Ce l'avete la donna che fa le polpette di melanzana alla calabrese? Eccola qua.
0: Calabrisella, le sai brava fare Rosanna. Tu? Lidia sì. Maria, le sai fare le polpette?
1: Chissà che bontà, che bontà.
0: Ciao, vi ascolto dalle 6 alle 17. Quando torno a casa mi tenete molta compagnia, visto che sto quasi tutta la giornata in auto. Buona giornata da Carla. Ciao Carla,
1: Carla,
0: brava,
1: buon viaggio. Brava Carla, brava. Noi. Ciao, un saluto da Maria Cecilia e Giuseppe. La vostra musica ci sta accompagnando in questi giorni per il nostro viaggio dalla Puglia alla Sicilia. Baciuzzi Picciuteddi. Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza.
1: Ecco.
0: Poi salutiamo, hai detto Giuseppe?
1: Sì.
0: Abbiamo il nostro amico Giuseppe che al momento della canzone di Tommaso Paradiso della Coca-Cola da agitare, sì, insomma, dice che l'abbiamo agitato.
1: E cioè, giusto,
0: quindi
1: è
0: si
1: l'effetto
0: è agitato
1: di
0: anche
1: Tommaso
0: lui.
1: Paradiso.
0: Direi di andare con una pausinella. Che
1: andiamo
0: dici?
1: Con
0: sì,
1: Laura,
0: abbiamo
1: sì,
0: tra
1: sì,
0: te e il mare. Okay. Vuoi il te o vuoi il mare?
1: Il mare.

0: Questo genere un po' come Brasil dovrebbe stare nel tuo libro Sao Okuo, Okuo che hai appena fatto. Ah, infatti ce l'hai sulla ecco. Quindi bossa tua.
1: Sul
0: telefono.
1: Sì, no, sono dei cantanti cui sono fan, li metto come sfondo del telefono.
2: Ho visto anche altri, infatti cambi spesso lo sfondo.
0: Mi piace molto questa copertina del tuo libro, mi piace molto.
2: Sì, oggi Marco ci ha portato il suo libro.
0: Ci ha regalato il libro, ci ha anche fatto la dedica.
1: Puoi leggerla, puoi leggerla.
2: A me non l'hai
0: Mauro. A te no.
2: A me ha scritto un mini circuito che proverò in onore del.
0: Bellissimo.
3: Scusa,
0: comunque complimenti.
3: Non l'hai fatta.
1: Non l'ho fatta.
3: No, mi hai dato il libro e basta, grazie.
2: Non viene aggiungerla.
0: Guarda bene, magari l'ha scritta.
2: Figli e figliastri.
0: Va bene, grazie, vi lasciamo con Giuditta e Marco, noi ce ne andiamo, ringraziamo la Calabrisella che
2: grazie,
0: ci farà le polpette calabresi, ha detto.
2: Ui, buone, mamma, buone. Devono essere buonissime.
0: Sta facendo l'ascoltatrice qua e quindi devi farle anche tu, mi raccomando.
2: Magari. Bene, vorrei la ricetta, che poi la faccio diventare fit. La faccio diventare
1: No. È impossibile.
0: La polpetta calabrese fit.
1: No, è impossibile.
2: Dai, accetto la sfida, No.
3: Fai un'altra ricetta, secondo me.
0: Va bene, niente, ce ne andiamo, e torneremo domani. Se vi farà piacere, sempre alle 13. Grazie a tutti.
2: Ciao a domani. Ciao. Grazie, a domani. Sono le 4.

0: Fabri Fibra con 13 Pietro, che gusto c'è a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon lunedì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio, salutiamo anche Luca Camorcia che è in regia. Cosa c'è?
0: No, aspettavo, solo uno c'è il pubblico. Ero abituato a questa cosa del pubblico.
1: No, tra l'altro io notavo una cosa, che Luca Camorcia non ha la sciarpetta, viste le temperature. Dai, sei in moto.
0: È in moto.
1: Quando sei in moto non c'è la sciarpetta.
0: Non c'ha la sciarpetta.
1: Ma non ti serve la sciarpetta per coprirti un po'? Hai il casco integrale, giusto?
0: Certo. Meno male che abbiamo questi dettagli.
1: Vabbè, volevo capire, scusami, è DJ sciarpetta? Io lo vedo un giorno senza sciarpetta, mi preoccupo.
0: E su questo hai ragione.
1: È come vedere Spider-Man senza le ragnatele, cioè è una cosa strana, capito?
0: Ma lo accetto, lo accetto, ma voglio farti tornare alle cose importanti, perché oggi dobbiamo fare una cosa che ci siamo ripromessi da un mese a questa parte. Cosa succede?
1: Mancano 6.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Mancano 6 giorni a Radio Italia Live, il concerto a Palermo.
0: Se contiamo anche lunedì, martedì,
1: giovedì, venerdì, sabato.
0: Perfetto.
1: Sì, è il sesto giorno. Comunque il 28.
0: Il 28.
1: Ok, il 28 c'è Radio Italia Live, il concerto a Palermo.
0: Ma mi capita mai di aspettare settimane per fare una cosa e poi quando la fate vi riesce così male? Non lo so.
1: Beh, questa è la storia della mia vita in realtà, quindi forse un po' ho condizionato io te in questo caso, mi sento un po' responsabile, però fa niente.
0: Capita spesso anche a me, quindi vabbè. In ogni caso, amici, la cosa che ci riesce più o meno bene, perché ci aiuta la musica, è stare insieme per le prossime 2 ore.
1: E allora, bando alle ciance, iniziamo. Sì.
2: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: tengo bella d'estate su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo raccontarvi una cosa, amici. Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia. Puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi.
1: Promo valida fino a domenica. Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Il supermercato è in chiusura!
5: Abbiamo dimenticato l'acqua!
6: Vado io!
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco poco sodio, mi raccomando!
7: Sì, però anche per i più piccoli!
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
10: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche! Conviene al tuo portafogli!
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?

0: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
1: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Pasta un Pelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: L'alba di domani, Tiro Mancino a Radio Italia Solo Musica Italiana, parliamo di musica live e parliamo ovviamente di Federico Zampaglione e di Tiro Mancino.
1: Eh sì, perché loro proseguiranno in estate il loro giro nei teatri che hanno iniziato la scorsa primavera, si chiama Quando meno me lo aspetto tour.
0: Inizia il 17 di luglio a Molfetta, in provincia di Bari, poi il resto del calendario ovviamente, non è che possiamo ricordarcelo tutto.
2: No, è finito il filo.
0: Dove sei andato? Ah, ok. E quindi se avete voglia di scoprire qual è la data a voi più vicina potete trovarle sul nostro
2: faro
1: nella nebbia. Bravo. Sul nostro sito radioitalia.it, lì trovate tutto.
0: Tra l'altro Federico Zampaglione ha scritto proprio sui suoi social: ci vediamo lungo la strada, che però è un ottimo modo per dire ragazzi andate su radioitalia.it.
1: Certo, era esattamente il senso di quello che ha scritto, voleva dire proprio quello. Va bene, adesso ascoltiamo Ernia, questa si chiama Berlino.

0: Vergine. Elodie, Vertigine su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, ci siamo. Per tutti i fan dei videogiochi è stata confermata la data di uscita del prossimo capitolo di GTA.
0: GTA 6, Grand Theft Auto,
1: sì.
0: Sarà disponibile dal 19 di novembre, cioè finalmente la data, ci hanno fatto aspettare, sono almeno 3 anni che dicono che esce.
1: Che esce, esatto.
0: E adesso la data è quella, 19 novembre.
1: Questo videogioco ha molti fan in giro per il mondo e molti, conoscendo la data, si sono organizzati per tempo, tipo prendendosi giorni a lavoro.
0: Sì, ma è successa una cosa un po' strana negli Stati Uniti. Un'azienda americana,
1: sì,
0: in queste ore ha annunciato che chiuderà il 19
1: quel giorno è festa,
0: perché tanto non avevano più nessun dipendente al lavoro e quindi hanno detto vabbè, chiudiamo.
1: Hanno commentato dicendo: le attività riprenderanno quando i dipendenti avranno completato la loro esplorazione iniziale, terminato almeno una missione e fatto ritorno alla realtà. È un pizzico di...
0: di ironia, dai. No, ma
1: anche un po' di fastidio.
0: L'hai percepita così?
1: Sì, dai. Cioè,
0: allora,
1: ragazzi,
0: io ho fatto un'analisi su questa cosa.
1: Ha detto?
0: Sì, perché ci ho pensato a lungo. Intanto, bravi.
1: Chi? Bravi?
0: Dell'azienda.
1: Okay.
0: Perché hanno detto, li
1: chiudiamo,
0: aiutiamo.
1: Ragazzi, vi regaliamo una giornata di lavoro.
0: Seconda cosa, secondo me hanno fatto bene a specificare che devono completare l'esplorazione iniziale, perché ho visto la mappa di GTA
1: è grossa
0: ed è gigantesca. Quindi se avessero detto, non so, magari fino a che non avete esplorato tutta la mappa si sarebbero fregati da soli, quindi
1: sì,
0: anche lungimiranti,
1: sì,
0: da questo punto di vista. Terza cosa, secondo me i primi che giocheranno a GTA 6 sono proprio i padroni dell'azienda stessa.
1: Può essere, perché non c'è nessuno in azienda, quindi scaricano il gioco, lo comprano e ci giocano. Tu ci sei il 19 di novembre?
0: Non hai saputo?
1: No, guarda,
0: perché ho un matrimonio importante che non posso assolutamente mancare, sono testimone.
1: Okay,
0: quindi molto probabilmente non ci sarò.
1: Io c'ho una visita oculistica, una cosa all'improvviso che devo andare a fare, che guarda.
0: Niente. Vabbè, in qualche modo, comunque abbiamo delle scuse più che plausibili.
1: Ma no, certo, non mi credi?

0: Fulminacci, maledetto me, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi ovviamente fuori onda e durante la durata di questa canzone abbiamo parlato della sua visita, non abbiamo parlato assolutamente di GTA 6.
0: No.
1: Abbiamo parlato della sua visita oculistica, del matrimonio, a novembre,
0: che
1: chiaro.
0: Cosa, beh, cosa carina.
1: Per evitare il caldo,
0: bello, ci sta il caldo, capito? 19
1: sì,
0: novembre,
1: bello.
0: Il grosso di Natale, poi uno ci attacca il viaggio.
1: Comunque è domenica, secondo me.
0: No.
1: Potrebbe finire così.
0: Non sta in piedi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
15: Perché sono simpatico, giusto?
14: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
15: Effettivamente... dormire, vai.
14: Buonanotte.
15: Ma siete ancora qui?
14: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
19: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
20: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli €8,99. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.

0: Ine Gramaro, via le mani dagli occhi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dobbiamo tornare negli Stati Uniti d'America a parlare del nostro amico del cuore.
0: Donald Donny.
1: Sì, perché sì, negli ultimi mesi diversi giornalisti, anche italiani peraltro, sì, sono riusciti a chiamare al telefono Donald Trump, rimediando tra l'altro scoop, perché lui non si nasconde mai da questo punto di vista.
0: Sì, il punto è che questa cosa è stata in qualche modo analizzata, perché molti si sono chiesti: ma è così facile chiamare? Cioè, tu prendi, chiami il presidente degli Stati Uniti al telefono, lui ti risponde e rilascia l'intervista. In realtà non è esattamente così, però la risposta breve è sì.
1: Sì, sì. Così alcuni giornalisti avevano il numero personale dal primo mandato, ok? Sì. E dal 2026 Trump sta concedendo tantissime dichiarazioni e interviste telefoniche, quindi sì, semplice.
0: Sì, allora, ottenere il numero è un po' più complicato, però comunque è molto meno difficile rispetto ad altri presidenti degli Stati Uniti del passato, quindi si può risalire al numero di telefono personale. Ci sono però alcuni accorgimenti per farsi rispondere, perché tu puoi chiamare e non è detto che ti risponda.
1: Chiami al mattino presto, sì, chiami la sera prima di andare a dormire,
0: sì,
1: magari lo trovi, capito?
0: E tra l'altro io ho visto anche un'intervista di un giornalista italiano, che tra l'altro è quello che ha fatto lo scoop l'ultimo, diciamo,
1: sì,
0: che ha detto che lo aveva già chiamato altre volte, okay, che l'unico piccolo problema è che le telefonate sono molto brevi, però lui molto spesso durante queste telefonate molto brevi riesce ad infilare quello che poi diventa un titolo
1: di
0: giornale.
1: Una valanga di cose, certo.
0: Inesorabilmente.
1: Tra l'altro, tu dirai: vabbè, io sono un giornalista italiano, non ho il numero di Donald Trump, lo chiedo a mio collega americano. Il tuo collega americano ti dice: sì, ma tu per caso c'hai il numero del capo di stato francese? Sì, ce l'ho. Allora, se tu mi dai quello, io ti do il numero di Trump.
0: È un gioco delle figurine.
1: Bellissimo.
0: Una cosa del genere. Vabbè, però abbiamo scoperto questa cosa che, insomma, è da sottolineare.
1: Ma che cosa vuoi fare? Vuoi chiamare Trump? No.
0: Mamma mia, mi piacerebbe tantissimo.
1: No, noi siamo comuni mortali.
0: Ho capito. Invece ci sono i comuni immortali
1: Presidente
0: anche.
1: Presidente degli Stati Uniti, sì.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Terremoto a Londra, Starmer annuncia le dimissioni. Ho ereditato un partito in bancarotta morale, rivendica commosso il premier. Burnham si candida per la leadership. Erano nascoste da una zia a Formia le sorelle scomparse, arrestati per sequestro la madre, il compagno e il nonno materno. Il PM la svolta dalla videochiamata della donna. Penso ottimista sui colloqui USA-Iran in Svizzera, passi avanti, i negoziati proseguono, dice il vicepresidente che assicura Hormuz è aperto, Pezeschian atteso domani in Pakistan. Lo strappo di Washington, Meloni non risponde al nuovo affondo di Trump, i vicepremier saranno alla cerimonia per il 4 luglio, la premier lavora sui prossimi vertici europei. Weekend tragico sulle strade, arrestato il 19enne che era alla guida dell'auto con 9

0: ragazzi a bordo finite in un canale. Il valore dell'alcol test era 3 volte il limite. Italia soffoca per il caldo, al centro-nord anche 6 gradi sopra la media, possibili temporali sulle Alpi in settimana. L'anticiclone africano investe anche Francia e Spagna. È morto Alan Greenspan, lo storico presidente della Fed dall'87 al 2006, aveva 100 anni, le sue politiche monetarie furono accusate di essere all'origine della crisi dei mutui subprime. Il mondiale delle piccole, a sorpresa l'Egitto, batte in rimonta la Nuova Zelanda, Capo Verde ferma l'Uruguay, si sblocca la Spagna, reti inviolate tra Belgio e Iran.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli nel Lazio, rallentamenti tra Colleferro e il bivio 1 di diramazione Roma Sud, direzione Milano. In Toscana, code a tratti tra Calenzano e il bivio A1 variante, il traffico è intenso in direzione Milano. Ci spostiamo in Campania, sulla statale 90 bis delle Puglie, dove c'è corsia chiusa a causa lavori di manutenzione, sull'incrocio Paduli, direzione stazione di Savignano, strada statale 90 delle Puglie. In Liguria, sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, veicolo in panne sull'incrocio Bertigaro. In Calabria, sulla statale 283 delle Terme Luigiane, veicolo in avaria sull'incrocio San Marco Argentano, direzione incrocio intersezione strada statale 534. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai.

0: Alfa, vabbè, ciao, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Allora, c'è un problema che tutti noi, insomma, dovremmo iniziare a percepire, quantomeno ad accorgerci di queste cose. Molti video generati dall'intelligenza artificiale, ormai nel giro di pochi mesi, sono praticamente indistinguibili rispetto alla realtà. Questo avviene anche in real time, quindi tu potresti fare una videochiamata con un assistente virtuale.

0: male, non accorgerti che in realtà non è una persona.
1: Oh santo cielo, sì, cioè durante proprio il video call?
0: Sì, potrebbe succedere, cioè ovvio se video chiami i tuoi familiari, no?
1: No, vabbè
0: però,
1: sì, te ne accorgi se non sono loro evidentemente, però come faccio a evitare di, cioè come faccio a capire se la persona che mi sta parlando è vera oppure no?
0: Allora, la cosa è difficile, io ho visto una simulazione di chiamata di questo tipo, perché la persona viene chiesto, persona o meno, viene chiesto come faccio a capire che tu sei
1: una persona vera,
0: reale, tipo prendi il quadro che sei di te, allora lo prende e te lo mostra, però non te lo mostra magari per bene, capito? E quindi non riesce a capire se quelle cose potrebbe farli l'AI o no, e quindi va in confusione. Esiste un metodo in realtà che è valido adesso, cioè
1: in tempo reale. Okay.
0: Fra 3 settimane hanno risolto il problema.
1: È certo, perché fixeranno, come dicono quelli giovani, risolveranno il problema.
0: Si chiama Three Finger Test, cioè il test delle 3 dita.
1: Ok.
0: Mettere 3 dita di fronte alla faccia.
1: Cioè tu devi chiedere alla persona che tu credi che sia artificiale, che sia un fake,
0: sì,
1: di mettere 3 dita davanti alla faccia.
0: Sì, perché la faccia per gli algoritmi viene mappata punto per punto, quindi se tu gli metti 3 dita davanti lui inizia a confondersi.
1: E
0: quindi
1: probabilmente si vede magari qualcosa che rimane più sfocato,
0: sì,
1: oppure vedi che l'immagine si muove.
0: O se lo capisce ne aggiunge un'altra.
1: Oppure si sposta l'occhio anche,
0: sì,
1: magari potrebbe succedere questo. Quindi
0: sì.
1: È un ottimo test questo, bello, bello.
0: Per ora funziona, ma ovviamente ci stanno lavorando, quindi.
1: Ma io mi domando.
0: Mi fa ridere che tu magari sei in videochiamata con una persona vera e gli dici puoi metterti 3 dita davanti alla faccia per dimostrare che non sei un
1: Però secondo me nel momento in cui la persona reale o meno ti dice no, non me ne metto 3 dita davanti alla faccia,
0: sì,
1: tu lì sei incastrato, cioè l'intelligenza artificiale potrebbe fregarti anche così, non soltanto.
0: Io sono in questo caso la vecchia, nel senso che se tu chiedi a una persona di mettersi 3 dita sul naso e l'altra persona ti manda a quel paese, allora probabilmente non è
1: vero.
0: Non è
1: Ok. Comunque mi fa molto sorridere il fatto che ci siano persone che lavorano per prendere in giro altre persone.
0: Chiaro.
1: Ed è tutto un circolo vizioso che è bello,
0: è
1: bello, bellissimo, il futuro proprio, bellissimo. Grazie.
0: Sei Joelier, questa si chiama Stelle.

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Olly con Angelina Mango per due come noi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è una cosa importante di cui vogliamo parlarvi, amici. Ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, che sono insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
0: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente, durante tutto l'anno, anche d'estate.
1: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
0: Avis Charity Partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo.

0: Lo vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
8: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essenzia e Essenzia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: I Pooh, chi fermerà la musica su Radio Italia, solo musica italiana,
1: noi
0: non
1: no.
0: Noi.
1: Noi
0: esatto,
1: no.
0: Esatto.
1: Anzi, possiamo dirvi che i Pooh si stanno preparando a Pooh 60, la nostra storia estate, il tour estivo che porterà la celebrazione dei 60 anni di carriera della band in location super all'aperto a partire da luglio fino a settembre.
0: Attenzione, perché da settembre a ottobre ci sarà Pooh 60, la nostra storia, Palasport. E quindi i Pooh saranno protagonisti di un viaggio musicale chiaramente nei palazzetti.
1: Infine, il 24 di ottobre all'Unipol Arena di Bologna ci sarà Pooh 60, la nostra storia, notte a sorpresa, una festa con tanti ospiti, momenti inediti, contributi video, una scaletta speciale, insomma una grande celebrazione.
0: Sì, tra l'altro nella città che nel 1966 ha fatto da sfondo proprio alla nascita della band, quindi è proprio una celebrazione con i fiocchi. Se volete delle ulteriori informazioni, io non faccio più il faro nella nebbia, ma vi dico di andare sul nostro sito radioitalia.it.
1: C'è Ermal Meta e questa si chiama Calma Metafisica.

0: siamo soli.
1: Vasco Rossi, siamo soli a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Senti Marco, ma vorresti denti più bianchi? Però magari temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità dentale?
1: Sì, ma da oggi c'è il nuovo senso del Clinica Wild.
2: Utilizzato due volte al giorno, dona due toni di bianco in più in sole 8 settimane.
1: E allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale.
2: Quindi denti più bianchi e protetti.
1: Sì, con il nuovo Sensodyne Clinical White.
0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma.

0: È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
1: L'imbattibile Sigma, fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a €12,99 e da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a €49,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Malika Ayane, una possibilità su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo di viaggi, perché di noi hanno già programmato, in realtà, arrivati a questo punto, il viaggio estivo, però c'è chi è lungimirante e programma anche quelli successivi.
0: Sì, perché diciamo che come viaggio estivo il Giappone non è un'ottima idea, perché fa caldissimo durante l'estate, però lo sai, è uno dei miei sogni.
1: Come no, tra
0: totalmente.
1: L'altro, tra pochi giorni, dal 1° luglio, il costo del visto per entrare in Giappone passerà da 3.000 yen a 15.000 yen.
0: Scusa, aspetta.
1: Sono 16 euro, tranquillo. Cioè,
0: No, erano 16 euro, 3.000.
1: 3.000 sono 16, adesso diventano 80.
0: Ma come tranquilla? Ma tranquilla cosa?
1: Ho capito, 16.000 sembra una cifra enorme, però.
0: Ma ho capito, 80 euro è tanto comunque per il visto.
1: Sono amici tuoi giapponesi.
0: Ma non è che sono tutti amici miei.
1: Vuoi da me, voglio dire. Tra l'altro, questo aumento arriva dopo quasi 50 anni dall'ultima volta che era successa questa cosa.
0: Ho capito.
1: E secondo le autorità non avrà un forte impatto sul turismo.
0: Ma ho capito. No, allora, posso dire? Forse ci andrei lo stesso, però 80 euro sono veramente tanti.
1: Però tra l'altro non serve a tutti, bisogna verificare questa cosa, perché serve questo tipo di visto a chi poi resta lì oltre 90 giorni, una cosa del genere.
0: Vabbè,
1: quindi
0: allora
1: comunque
0: sono a posto. Tanto comunque non ci andrò mai, perché.
1: Perché?
0: Perché è costosetto il viaggio in Giappone.
1: Vabbè.
0: Al di là del visto è comunque costosetto, però.
1: Si risparmia e si va.
0: Più di 90 giorni, quindi.
1: Il problema non è il costo del Giappone, il problema è il verbo risparmiare. Vero, Giuditta?
0: Non capisco a che cosa tu ti stia riferendo, scusa. Oltretutto mi sento offesa, ma non ho capito bene nemmeno perché mi sento offesa.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela.
1: E ciao ragazzi.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Non c'è. Oggi non c'è. Vabbè, una giornata non c'è.
2: Una volta tanto non possiamo dire che siete matchy.
1: Magari lo siamo a distanza.
2: Sarebbe meraviglioso.
1: Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere.
2: No,
1: magari sta succedendo lo stesso.
2: Fatti mandare una foto subito e se
1: Nino,
2: per caso...
1: se ci stai ascoltando, sono vestita di marrone.
2: No, stupendo.
0: Ma non ci sta ascoltando. Ma sicuro.
1: Metti che scusa.
0: No, sì.
1: Vabbè, devi spoeticizzare.
2: Ma perché devi essere così disfattista poi? Cioè, allora Emiliano, se ci stai ascoltando, manda una foto marrone la canotta e di un marrone leggermente più chiaro la parte sotto.
0: Beh, se le dici come vestita, già
2: no,
0: il gioco
2: perché
0: si rompe,
2: se per caso non è vestito così, usa paint qualcosa, cambia i colori.
0: C'è l'AI, certo. C'è l'AI.
1: Ah, non si usa, colora e si fa così col dito,
0: dai,
1: col pennellino.
0: Vabbè,
1: niente.
0: Grazie Luca Camorcia di essere stato con noi in regia. Ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 4 del pomeriggio.
2: Sono le 18, buona serata a tutti.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Messa ottimista sui colloqui USA-Iran in Svizzera, passi avanti, i negoziati proseguono, dice il vicepresidente. Da Washington via libera la vendita parziale del petrolio iraniano. Terremoto a Londra, Starmer annuncia le dimissioni. Ho ereditato un partito in bancarotta morale, rivendica commosso il premier. Burnham si candida per la leadership. Lo strappo di Washington, Meloni non risponde al nuovo fondo di Trump, i vice premier saranno alla cerimonia per il 4 luglio, la premier lavora sui prossimi vertici europei. Erano nascoste da una zia a Formia le sorelle scomparse, arrestati per sequestro la madre, il compagno e il nonno materno, il PM, la svolta dalla videochiamata della donna. Weekend tragico sulle strade, arrestato il 19enne che era la guida.

0: dell'auto con 9 ragazzi a bordo finite in un canale. Il valore dell'alcol test era 3 volte il limite. È morto Alan Greenspan, lo storico presidente della Fed dall'87 al 2006, aveva 100 anni. Le sue politiche monetarie furono accusate di essere all'origine della crisi dei mutui subprime. La FIGC ha deciso, Giovanni Malagò guiderà il calcio italiano. L'assemblea lo ha preferito al rivale Abete col 68% dei voti. Con voi posso fare tutto, dice il neopresidente. Il bello di mamma a ruota libera, Enrico Brignano, si racconta a Stories, il comico romano in tournée in tutta Italia, appuntamento questa sera alle 21 su Sky TG24.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: diversamente. C'è Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, ben trovate e ben trovati nel nostro lunedì sera. Insieme a me, Daniela Cappelletti, saluto Nino, Emiliano Picardi, che oggi non è dei nostri. In compenso, dall'altra parte del vetro, non mi lascia mai sola, Edo Stanzini.
1: Buonasera, signorina, buonasera.
0: Buonasera. Allora, io no, di solito Nino lo saluta cantando, però io non posso sostituirmi a quella voce, a quell'usignolo. E quindi farei una figuraccia. E dunque questo è il nostro saluto tipico. Abbiamo un numero con cui comunicare da qua fino alle 21, che sono le tre ore che passiamo insieme dal lunedì al venerdì solitamente, ed è il 331-995-0095. È lunedì sera, il 22 di giugno, ieri è ufficialmente cominciata l'estate, intorno alle 10.30 del mattino, ed è un caldo atomico, qualcosa, ce ne siamo accorti tutti, non è novità, sì, giustamente. Io vorrei sapere, se vi va, insomma, di raccontarmi in queste ore in cui saremo insieme, come avete cominciato l'estate, perché viene sempre descritto come il momento più bello dell'anno, quello più spensierato. Io ho una mia teoria, che è bellissimo finché vai a scuola, quando poi inizi la vita d'adulto l'estate è un pochino più faticosa, però noi non ci perdiamo d'animo perché abbiamo un sacco di cose di cui chiacchierare in queste ore insieme. Andiamo un attimo indietro, estate del 2001, parliamo di 25 anni fa, c'erano tre parole importantissime in quell'estate ed erano sole, cuore e amore. Lei è Valeria Rossi, ce la ricordiamo soprattutto per questo tormentone, ha cambiato vita, ha lavorato anche in comune a Monza, leggevo, e poi ha deciso di fare tutt'altro nella vita, ma la ricordiamo così, Valeria Rossi, con tre parole.

Io ancora scioccata che a qualcuno non piacciono i Rolling Stones. Comunque, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana, e mia compagnia Daniela Cappelletti. Ho un consiglio da darvi, perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto, e utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi, e la promo è valida fino a domenica. Notino, today is yours. Feel good.

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
4: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri

0: di più su Conad.it. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti 2 toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Forno, le bambole di pezza su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata alle 18.30 in questo lunedì sera insieme a me, Daniela Cappelletti. È in corso chiaramente il mondiale di calcio, noi non ne facciamo parte, però siamo molto curiosi di osservare quello che succede, quello che diventa anche virale in qualche maniera, no? Riguardo al campionato del mondo. Una cosa che poi è degli ultimi anni, perché quando l'Italia vinse il mondiale tutto ciò non c'era, no? E quindi siamo molto curiosi di vedere tutto questo. C'è una squadra in particolare che è arrivata carichissima a questo mondiale e della Norvegia. Loro hanno fatto diventare una coreografia che si chiama Viking Row e consiste nel muovere le braccia avanti e indietro imitando un po' le gesta dei rematori, e nel loro caso era proprio dei vichinghi, degli antichi.

I vichinghi l'hanno portata ovunque a Times Square, hanno invaso Times Square a New York e ovunque c'erano persone tutte vestite di rosso, no? Sai, con le maglie della Norvegia che facevano questo. Il Parlamento norvegese è andato dietro a questa moda, addirittura è stata un po' criticata da alcuni questa scelta, ma soprattutto ovunque si vede appunto questo balletto. Vedo anche in giro delle persone in Italia che lo fanno e vabbè, è molto particolare. Non solo la Norvegia fa parlare di sé per questa cosa, ma è capitato anche a un suo giocatore che è Østergaard. Ho detto in veneto, ma non so, perché ovviamente non so pronunciarlo, che è un difensore del Genoa che ha avuto la bella notizia di diventare papà mentre era in ritiro con i compagni. Lui l'ha fatto appunto in videochiamata, no? La tecnologia lo ha aiutato, visto che lui ha partecipato al parto proprio attraverso una videochiamata con la moglie. Era lì in qualche maniera, però era anche in ritiro con i suoi compagni. Pensate che cosa particolare diventare papà in questa maniera strana. Subito ascoltiamo Antonello Venditti, Alta Marea.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Giorgia con Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana. Giorgia che alle prese stavo guardando con le riprese, scusate il gioco di parole, di X Factor, sono già i bootcamp. Stavo dando un'occhiatina nelle sue storie, effettivamente così. Tra poco invece vi porto a fare un giro a Ibiza, state con me.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino

a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
6: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
7: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modem integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
6: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
7: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
6: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: 33 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

Ciao, ciao, immancabile. Mahmood con Soldi, siete su Raditalia, solo musica italiana. Se avete voglia di farvi un giro sul nostro sito raditalia.it, ci sono un sacco di notizie che riguardano tutti gli artisti del panorama musicale italiano, tra le quali c'è anche Anna, che è tornata, ha tirato giù sta bomba estiva che si chiama White Girl Wasted, tra poco l'ascoltiamo anche, e lei si sta preparando all'uscita del suo disco, si chiama Million Dollar Babe, è atteso per il 10 di luglio, e tra i fan, come spesso accade ultimamente, è partita proprio la caccia per individuare le possibili collaborazioni del disco e collab, e quindi sono lì che cercano di capire con chi potrebbe aver. Lei ha già collaborato con dei nomi importantissimi nonostante sia molto giovane, però quello che sappiamo di certo invece sono i formati in cui sarà pubblicato l'album: CD, CD autografato, vinile, vari tipi di vinile, LP million dollar autografato, insomma tantissime cose differenti. E poi, cosa importante, hanno annunciato le prime date estive che la vedranno al velodromo Paolo Borsellino a Palermo, sarà il 7 d'agosto, e a Piazza della Repubblica Monfalcone il 23. Poi andrà a Villa Bellini a Catania il 28 e al Sottosopra di Beri il 13 di settembre. Quindi diciamo la seconda parte dell'estate è impegnata con i live. Ve l'ho detto, andate su raditalia.it per saperne di più. Anna, l'ascoltiamo con la nuova, appunto, White Girl Wasted.

chat per spulciare un po' tutte le notizie che riguardano la musica italiana, però va bene anche per sentirci in streaming, ma meglio ancora, secondo me, ve lo do come consiglio, è l'app di Radio Italia. La scaricate, la portate sullo smartphone con voi, è gratis e stiamo tutta l'estate insieme.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

l'ultimo con Romantica su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo altre due orette da passare insieme in questa serata. Il numero per scrivermi di WhatsApp è il 331-995-0095, magari in questo orario in cui di lunedì sera si fa la spesa, si ricomincia la settimana con lo sport, oppure semplicemente qualcuno fortunato è già in vacanza. Quindi insomma potete raccontarmi quello che volete, vi dico che sono le 19.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo ottime sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, quindi sempre cielo limpido ovunque senza alcun disturbo. In giornata nasceranno i classici acquazzoni temporali sui rilievi alpini e appenninici. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso.

0: intenso e opprimente. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La nuova di Raff si chiama Pazzi, Stupidi, Ragazzi. Buona serata amici e amiche di Radio Italia sul Musica Italiana. Se ancora non avete prenotato le vostre vacanze e magari avete bisogno di qualche idea e vedi mai che siete anche dei gattari come me, degli amanti dei felini, c'è un sito che ha riportato le mete più cat friendly, ma nel senso che sono destinazioni tra le più adatte a chi vuole fare una vacanza a tema gatti. Allora, la regina del turismo felino è quest'isola giapponese, detta proprio anche isola dei gatti, che si chiama Aoshima. E Aoshima è un... sentite la pace. Ma non mi fa rilassare subito. Ah, le fusa dei gatti. Comunque, Aoshima è un punto di approdo di diversi pescherecci e casa anche di una comunità di marinai. E furono proprio loro a introdurre i mici sull'isola, poi mici, più pescatori, pesce, vanno d'accordo, con l'obiettivo, in questo caso, di dare la caccia ai topi. Oggi ce ne sono più di 130, ma è un'isola piccolissima, quindi insomma dominata dai gatti. Dal Giappone, che è un po' lontanuccio, ci avviciniamo, se volete fare una vacanza a tema gatto, e voliamo in Turchia, a Istanbul, che da alcuni è stata ribattezzata Katsambul, proprio suona male detta così, proprio per l'immenso amore per i mici da parte dei suoi abitanti. In città si contano oltre 150.000 gatti, ci sono stata, è una cosa meravigliosa. Gattari, se non siete mai stati a Istanbul, oltre alla città che è clamorosamente bella, c'è la moschea di Santa Sofia, è una delle cose più belle che ho visto nella vita. Ci sono gatti ovunque, sono trattati benissimo, quindi vedete anche una qualità della vita altissima dei mici. Ad Amsterdam poi ci sono punti di attrazione come bar, musei esclusivamente dedicati a questi animali meravigliosi, e il turismo felino però prevede anche una meta italiana che è Chubitz o Chubitz, non so come si dica, ditemelo voi se lo sapete, che è una piccola frazione in provincia di Udine dove ci sono più gatti che persone, e scusate, è un sogno, cioè, no, come si può stare? Per questo la frazione è chiamata proprio il Borgo dei Gatti. Magari ci sono anche altri viaggi a tema cane, a tema conigli. Io adesso poi spulcerò in questi giorni e magari ve li propongo se siete ancora indecisi per le vostre vacanze.
1: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

essere lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Lucio Dalla con questo capolavoro qua della musica italiana. Telefonami tra 20 anni, non tra tutto questo tempo, ma semplicemente fra 6 giorni, perché il 28 giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J. Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live Il Concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione. E allora scalda la voce.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
10: E super appetitose, Antonella!
11: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!

0: Bam Bam Bambina.
1: È del titolo Bam Bam Bambina, la nuova di Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che spesso noi guardiamo al Giappone perché è un paese che ci incuriosisce moltissimo, anche proprio dal punto di vista culturale. E beh, da lì stanno arrivando anche in Europa delle piccole cabine individuali, diciamo delle dimensioni di un letto, dove si può al massimo stare seduti oppure con lo spazio giusto per qualche effetto personale. Stiamo parlando di luoghi dove dormicchiare, dove riposarsi, e si chiamano i capsule hotel. L'anno scorso per esempio a Londra ne è stato aperto uno nella zona di Piccadilly, cioè il più grande albergo a capsule del mondo. Sono proprio delle cellettine, delle capsule, ecco proprio il termine secondo me è corretto. Al suo interno ci sono 1000 capsule in cui far dormire gli ospiti, e i prezzi per un posto letto partono da 30 sterline, parliamo di 35 euro per notte, che nel cuore di Londra, Piccadilly, è un prezzo veramente molto molto basso, Competitivo, dicevo, come prezzo, visto che dormire a Londra per qualche notte è parecchio costoso, soprattutto come dicevo nelle zone centrali, e le strutture che ospitano questi hotel capsula funzionano spesso in modo

modo molto simile agli ostelli. Gli ospiti condividono delle aree comuni, degli spazi per lavorare, delle zone relax e in molti casi c'è anche un piccolo bar dove si può bere qualcosetta. I bagni raramente sono individuali, quindi quasi sempre in comune, e possono trovarsi su un piano diverso dalla propria capsula. Tu fai sì con la testa ai stanzini perché ci hai dormito. Ah, vedi? Adesso ti chiedo qualche info in più. Io non ci ho mai dormito. All'interno, allora, loro li descrivono simili a dei loculi. È così, stanzini? Sì, dice sì in regia. Comunque ci sono normalmente una presa elettrica, una luce regolabile, un sistema di ventilazione o di climatizzazione e qualche piccolissimo vano portaoggetti. Va bene magari per una notte d'emergenza, due, adesso insomma passarci proprio una vacanza potrebbe un po' complicato, a quel punto forse stai a casa tua, non lo so. Chiedo, adesso mi informo meglio con Edo Stanzini, che è frequentatore di Capsule Hotel, ma nel frattempo ci sono anche i pinguini tattici nucleari con Amaro.

0: si chiama Hit Parade della nuova di Alessandro Amoroso e Gianni Morandi insieme, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. In queste ultime due canzoni, mentre stavano andando, come avrebbe detto la mia nonna, ho parlato con Edo Stanzini in regia un po' di questi Capsule Hotel, perché lui ne ha frequentati diversi. Ci sono dei pro e ci sono dei contro. Esistono anche le capsule matrimoniali, quindi non è che devi stare per forza da solo. La cosa più noiosa, l'abbiamo stabilito insieme, effettivamente è il bagno in comune con tantissime altre persone. Però questo succede anche in ostello, diciamo che non hai quella fiducia anche negli altri, perché dici magari questo è un pozzozzo, quello non si lava. Quindi lui ha una buona tecnica, scusate, quello di portarsi uno spruzzino disinfettante o dei consigli che tu mi hai dato, no, per andare in questi posti qua. Quindi se quest'estate volete risparmiare un pochettino, ci sono anche queste soluzioni che sono comode e vanno benissimo. Intanto c'è anche Arcomi con Il ritmo delle cose.
1: Dove sono i soldi adesso che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi.

0: facendo.
1: Il ritmo delle cose, Ercomi su Radio Italia, solo musica italiana. Vi do un consiglio se volete risparmiare in bolletta e usare l'energia per fare quello che vi piace di più, perché da oggi c'è una nuova offerta luce, Eon Ore per te. Ogni sera dalle 20 alle 23 usare l'energia conviene di più per cucinare, guardare un film, fare le prove con la tua chitarra elettrica o semplicemente ricaricare i tuoi dispositivi. Così puoi vivere le tue serate con più energia e meno pensieri sulla bolletta. Scopri tutti i dettagli su eonenergia.com.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli!
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
9: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stile.

0: grande!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia su Radio Italia, solo musica italiana, il cielo della Toscana in questo caso, perché lei è nel pieno dei preparativi per il suo tour estivo. La data d'inizio è fissata per giovedì, questo, il 24 di giugno, a Capannori in Toscana. Ed è un tour molto speciale per Fiorella, perché lei andrà a rileggere i repertori di Ivano Fossati e Fabrizio De André. Non a caso, i suoi ultimi video sui social la vedono impegnata mentre canta La mia banda suona rock e Don Raffaè, per dire. Quindi insomma sarà qualcosa di veramente molto intenso. Accompagnata dal marito e produttore Carlo De Francesco, Fiorella si sta anche impegnando nel testare alcuni strumenti particolari come il berimbau, che non è che lo conoscessi, dico la verità, è solo da guardare. Si tratta di uno strumento di origine africana che ricorda la forma di un arco, e tra le risate Fiorella ci ha provato un po', poi ha lasciato perdere. Evidentemente un po' complesso da suonare, ma tanto lei è talmente brava, talmente di classe, talmente signorile, che qualunque cosa fai non ci credo che l'ha fatta male quella cosa lì, non ci credo. Comunque, per tutte le date potete andare sul nostro sito radioitalia.it e scoprire appunto quali sono gli appuntamenti dal vivo di quest'estate con Fiorella Mannoia.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai un amico

0: L'amore. E la nuova collaborazione tra Francesco Renga e Giusy Ferreri si chiama Non dovrei, non dovresti, ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Non dovresti andare via, Edo Stanzini. Vabbè, però insomma, salutami, dai, dai, dai.
1: Buonasera signorina, buonasera.
0: Buonasera, buonasera, ci ritroviamo domani. Io vado avanti, sono Daniela Cappelletti, fino alle 21, ma intanto sono le 8 di sera.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, ok di Teheran, ritorno degli ispettori dell'AIEA. Trump parla di ottime basi per un accordo finale. Il neodeputato Burnham annuncia la candidatura alla leadership del partito laburista dopo le dimissioni di Starmer da primo ministro. Farage chiede elezioni anticipate. Lo scambio con Trump non impatti sul rapporto con gli Stati Uniti, così la premier in consiglio dei ministri. Le vice premier parteciperanno alla cerimonia per il 4 di luglio. Dopo due settimane una videochiamata ha permesso di ritrovare le sorelle scomparse. Arrestati madre, compagno e nonno stanno bene ma provati, ha spiegato il procuratore. Tragico weekend sulle strade italiane, arrestato il 19enne alla guida di un'auto con 9 ragazzi a bordo, finita in un canale, l'alcol nel sangue 3 volte oltre il limite. Giovanni Malagol, nuovo presidente della FIGC, eletto con una larga maggioranza, le sue priorità, un nuovo progetto tecnico e ricucire il rapporto con la politica. Mondiale di calcio, occhi puntati su Messi, Mbappé e Haaland che tornano in campo in Argentina, Austria, Francia, Iraq, Norvegia, Senegal per i tre fuori classe, 7 gol nella gara d'esordio. In tournée in tutta Italia con lo spettacolo Bello di Mamma, il comico Enrico Brignano si racconta stories, appuntamento questa sera alle 21 su Sky TG24.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera, in Toscana sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra il Bivia 1 Complanare Firenze Nord e il Bivia 1 Variante, traffico intenso in direzione Milano. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, c'è corsia chiusa a causa incendio sull'incrocio Borgo Piave, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sarà riduzione carreggiata con lavori di manutenzione dalle 6 di domattina alla mezzanotte del 30 di giugno, tra lo svincolo Gioia Tauro e lo svincolo Palmi, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. In Emilia-Romagna, sulla statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola, c'è senso unico alternato causa lavori in corso tra l'incrocio di Saiaccio e l'incrocio di Sarsina. Ancora in Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, ci sarà senso unico alternato causa lavori di manutenzione dalle 9 del 29 di giugno alle 18 del 19 settembre 26 tra l'incrocio Ponte Taro e l'incrocio Montale Tangenziale di Piacenza. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: down a bit. Qui sto sotto di te.
1: Tananai con Veleno su Radio Italia, solo musica italiana. Non è tempo di sospirare così sognanti, ma è tempo di essere stupiti in qualche maniera. Adesso vi racconto tutto perché parliamo di
2: tennis.
1: Tonnina! Eh già, torna al tennis, anche se sono sola, soletta, vi devo raccontare questa cosa perché se non l'avete letta è clamorosa. Tra pochi giorni in TV potremo rivedere Serena Williams in campo a Wimbledon. Sembra il 2004, non è così, non è una replica. Lei ha 44 anni e 4 anni dopo la sua partita farà ufficialmente il suo ritorno sull'erba di Londra, che è qualcosa di clamoroso. Nelle ultime settimane lei aveva già preso parte a un paio di tornei di doppio e grazie all'invito ufficiale arrivato da Wimbledon, si chiama Wild Card, adesso farà proprio il suo ritorno a tutti gli effetti anche nel singolare. E per non farsi mancare niente, a regalarci un tuffo nel passato, Serena gareggerà anche nel tabellone di doppio femminile insieme alla sorella Venus Williams. Quindi sarà qualcosa di mitologico, credo, per gli appassionati di tennis. Serena ha un rapporto molto speciale con Wimbledon perché l'ha vinto 7 volte nel singolare e 6 volte nel doppio, giusto così per dire. Il suo nome è scritto là tra le stelle del tennis, in quello che forse è il campo più importante della storia di questo sport. E quindi ecco, questa è proprio la potenza di Serena Williams. Cioè, aver paura per quanto tira forte. Quindi io sono, e spero anche voi, chi chiama questo sport, è un momento veramente epico. Aspettiamo il ritorno di Serena e Venus Williams. Nel frattempo ascoltiamo anche la nuova di Federica Abbate su Radio Italia, si chiama Superman.

0: Negramaro insieme a Fabri Fibra fino al giorno nuovo su Radio Italia, solo musica italiana. Devo salutare Stuzzichino, che è arrivato in regia insieme a me. Staremo insieme fino alle 21.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Solo musica italiana, manca pochissimo perché questa domenica che Notino presenta a Radio Italia Live il concerto, ovvero il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Questa domenica, ricevo il 28 di giugno a Palermo, saremo al Foro Italico e sul palco ci saranno, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, questi artisti che sono in ordine alfabetico in questo caso, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale appunto appena ascoltata, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, I Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. E Radio Italia Live il concerto sarà trasmesso in molti modi perché sarà in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, potrete vederlo su Radio Italia TV o in streaming su radioitalia.it. Non solo, anche sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Saremo anche sulle nostre pagine social, che significa Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e in contemporanea in TV su Sky 1, Now e TV8 a partire dalle 20:40 di domenica 28 di giugno. C'è un hashtag ufficiale che dovrete utilizzare per spammarci ovunque, che è Relive, e tutte le info come sempre le trovate andando sul sito radioitalia.it.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

anche Blanco ed Elisa con Ricordi nel lunedì sera di Ira d'Italia, solo musica italiana. È molto difficile star dietro a tutte le date che ci sono in estate, soprattutto quando poi un artista ne fa tantissime, e potrebbe essere davvero il caso di tutte le date di Max Pezzali. Lui sta facendo il suo ormai consueto, direi, tour estivo negli stadi, in cui ogni data è sold out, quindi insomma è difficilissimo non solo tenere a mente tutte le date, ma anche riuscire a partecipare a uno dei suoi tour. Domani e dopodomani, per esempio, è atteso da questa doppietta caldissima all'Olimpico a Roma, e poi si va avanti fino a quasi metà luglio tra Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano. Poi non finisce qua, c'è cioè una tranche estiva, diciamo di sì, perché in autunno Max Pezzali invece porterà il suo nuovo show che si chiama Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Perché mi ha abbassato la base? Già canto male. In questi 6 appuntamenti all'Arena Santa Giulia di Milano, nuovissima, tirata su per le Olimpiadi, e poi il 13 marzo dell'anno prossimo all'Inalpi Arena di Torino. Insomma, ho detto tante cose, per cui ricordarsi anche questo è complicato. Il nostro sito

Non canto più, non canto più, va bene. Nord, sud, ovest, est, gli 883 su Radio Italia, solo musica italiana. State insieme a me, Daniela Cappelletti. Se vi va ancora una ventina di minuti, fino alle 9 di sera.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi

0: perché no? Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
7: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
10: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: ti potessi dire.
1: Da. Se ti potessi dire, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana, con me Daniela Cappelletti, ancora qualche minuto, il tempo proprio di farci un giro nei prezzi pazzi delle vacanze di quest'estate. Allora, prenotare una vacanza oggettivamente sempre più difficile. Hanno analizzato alcune delle soluzioni più care nella settimana di Ferragosto. Attenzione, perché sono dei numeri, dei dati veramente assurdi. Il record, il primato assoluto spetta a Firenze, dove per soggiornare dal 14 al 21 d'agosto nel centro storico, parliamo della settimana clou dell'estate, quella di Ferragosto, si sfiorano per un posto di lusso, cioè 300.000 euro. Ma te la compri una casa con 300.000 euro? Ma che dici? Si tratta all'incirca dello stesso prezzo di partenza previsto anche per una settimana in Salento, in quei posti meravigliosi tra i trulli di Ceglie e Messapica in provincia di Brindisi, ed è ovviamente questa indagine che è stata fatta parla di situazioni eccezionali che rappresentano delle anomalie nel sistema delle prenotazioni online. Diciamo che queste cifre record che vengono individuate dalle associazioni non fotografano, attenzione, il mercato nel suo complesso, ma evidenziano come in particolari periodi e in alcune destinazioni gli algoritmi e la disponibilità limitata possono generare delle offerte che sono del tutto sproporzionate. Non prenotate, perché non è che 300 euro, 300.000, cioè neanche con la cancellazione gratuita. Ci sono poi da considerare chiaramente i voli con le tratte intercontinentali che in alcuni casi arrivano a superare gli stimi medi di un'auto o di un'utilitaria. Per volare da Roma a delle località nel Pacifico in pieno agosto possono servire più di 21.000 euro. Stiamo parlando di follia. Io non so, a casa mia, accendo l'aria condizionata, tanto poi la bolletta che mi arriva col condizionatore è la stessa, però no, più o meno siamo là. Vabbè, ovviamente si tratta di casi super eccezionali che però andavano raccontati in qualche modo.

mia città di Emma su Radio Italia sulla musica italiana è l'ultima canzone che abbiamo ascoltato questa sera insieme a me, Daniela Cappelletti, questa sera da sola anche domani, e vi auguro una buona serata. Ringrazio su Cicchino che è stato con me in regia nell'ultima oretta, e appunto ci sentiamo domani a partire dalle 18. Buona serata a tutti, sono le 21, ciao.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
2: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti.

0: prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Da notti insonni col ventilatore a un clima

0: climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, ok di Teheran, ritorno degli ispettori dell'AIEA. Trump parla di ottime basi per un accordo finale. Il neodeputato Burnham annuncia la candidatura alla leadership del partito laburista dopo le dimissioni di Starmer da primo ministro. Farage chiede elezioni anticipate. Lo scambio con Trump non impatti sul rapporto con gli Stati Uniti, così la premier in consiglio dei ministri, le vice premier parteciperanno alla cerimonia per il 4 di luglio. Dopo due settimane una videochiamata ha permesso di ritrovare le sorelle scomparse, arrestati madre, compagno e nonno, stanno bene ma provati, ha spiegato il procuratore. Tragico weekend sulle strade italiane, arrestato il 19enne alla guida di un'auto con 9 ragazzi a bordo, finita in un canale, l'alcol nel sangue 3 volte oltre il limite. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, eletto con una larga maggioranza, le sue priorità un nuovo progetto tecnico e ricucire il rapporto con la politica. Mondiale di calcio, occhi puntati su Messi, Mbappé e Haaland che tornano in campo in Argentina, Austria, Francia, Iraq, Norvegia, Senegal per i tre fuoriclasse, 7 gol nella gara d'esordio.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Stare con

0: dibattito.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare. Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se penso alla mia vita Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non è mia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bellezza fa scattare una foto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 23 giugno 2026. Sono innocente, ma non faccio più niente. Ancora guai per Alex Schwarzer, il 41enne marciatore altotesino, è di nuovo finito sotto accusa per doping. L'agenzia antidoping tedesca ha avviato un procedimento per presunta positività all'eritropoietina, l'EPO, e lo ha sospeso. Così Schwarzer commenta: io sono innocente, ma basta, adesso io non mi difenderò più. Il controllo sarebbe collegato ai campionati tedeschi di marcia su strada del 26 aprile, gara in cui Schwarzer aveva conquistato la vittoria della sua maratona di marcia, i 42 chilometri, facendo segnare il tempo di 3 ore, 1 minuto e 55 secondi. Minimoto contro auto, una tragedia, muore un bambino ad Avellino, la vittima aveva 10 anni. La Meloni ricorda che i rapporti Italia-Stati Uniti non cambiano, malgrado il duro scontro personale con Trump. Per la Schlein l'Italia deve andare via dal board peace. Londra, il premier Starmer molla la cadrega, si dimette, la Labour ora spazio al rivale Barnum. Le sorelle ritrovate, i PM dicono non erano contente, tra i fermi la madre, il compagno, il nonno. Vance, il vice del tycoon, dice che l'Iran accetterà le ispezioni del nucleare, la pietra miliare per un accordo, aggiunge ancora il vice del presidente americano. L'AFA in Francia, due bimbi sono morti in auto, atroce, un arresto cardiaco, avevano 2 e 4 anni. L'Ucraina, un drone sul cargo nel Mar Nero, ci sono vittime, i droni ucraini continuano a piovere su Mosca, tanto che è stato decretato lo stop ai voli. E lì, in questa zona, la pace sembra ancora molto, molto lontana. Dice Mirko Casadei, l'erede dell'altrettanto leggendario Raul Casadei, il re del liscio. Dopo aver precisato che la mia famiglia è la più bella del mondo, voglio aggiungere questo. Io, noi, Casadei, cantiamo i valori dell'accoglienza e l'importanza dei legami familiari. E non è un caso se, benché io sia giovane, sono già nonno e adoro la mia nipotina Noa. Mirko, complimenti per tutto. Bravo! Lo sport, la Federcalcio, la cadrega è stata assegnata. Il presidente è il dandy Malagò, prevalso su Abete col 68,58% dei voti. C'è già subito un dossier bollente sul tavolo di lavoro, la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. Ai mondiali grande Messi fa tutto, Argentina batte Austria 2-0, intanto Capoverde sogna dopo il pareggio imposto all'Uruguay, la Pulce comunque aveva sbagliato un rigore e poi 2 gol. L'Egitto ha rimontato la Nuova Zelanda per 3-1, ma c'è la grande dispiacere resta sempre e soltanto uno, l'Italia da tempo ai mondiali non c'è. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore condizioni meteorologiche eccellenti su tutta la penisola con cieli limpidi da nord a sud. Nella mattinata di domani non si registreranno variazioni di rilievo, il tempo si manterrà stabile, ampiamente soleggiato ovunque. Nel pomeriggio prenderanno forma i consueti rovesci o focolai temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e lungo l'Appennino, mentre sul resto del paese prevarrà un soleggiamento diffuso in un contesto termico molto caldo e afoso. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.